0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: voilà, e siamo sempre qua, 29 luglio oggi è mercoledì, 29 luglio, sì, 29 luglio, poi domani ci sarà il 30 luglio, poi ci sarà il 31 luglio, e anche luglio se ne va, che dobbiamo fare? Siamo qui, quando sono le ore 4:33 e 10 secondi, come al solito iniziamo le nostre varie rubriche anche questa mattina, in questo mercoledì, con il saluto delle radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, e poi Teleterme Vigliatore, replica alle 7:30, e Radio Mare Italia, replica alle 7, no, in Italia, Radio Mare Italia in diretta. Bene, allora, buongiorno ancora a tutti quanti voi, è il momento di salutare le nostre altre radio, come diceva Stefano, le nostre sorelle radio, andiamo con il saluto delle nostre sorelle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale.

4:38 e vediamo. Ah, allora proviamoci. Proviamo a prendere l'ora doppia. No, per un secondo l'abbiamo perso la K.

0: ricordiamo Benito Mussolini e tanti auguri a Fernando Alonso, un grande pilota, da Marco Roma. Buongiorno. Le stelle cadenti le vedi non sempre, se le guardiamo insieme, insieme alla grande luna, vuol dire che ci amiamo. Sì, ci amiamo, da Marco Roma. Buongiorno a tutti voi.
1: E allora sono le 4 e 42.0 secondi. Prima che degeneriamo, perché i saluti sono fatti alle 4.44, come magari ci scordiamo parlando con Marco, salutiamo ATM.

0: Nord, BMAS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra Celeste, che si è svegliata oggi alle 3.33, che ora esatta proprio, 3.33, buongiorno a Celeste, buongiorno anche al nostro amico che è qui sempre con noi, Francesco, il nostro motociclista del municipio di Milano. Salutiamo anche Simona, salutiamo tutti quanti coloro che sono partecipi a questa trasmissione. E adesso andiamo a chiamare Marco Roma, vediamo se Marco Roma c'è, vediamo, ci sarà mai stamattina che è ad Anzio?
1: Vediamo un po'. Rispondi, pulsante, Marco 442, elemento barra sì. Di stato, Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Eccola qui la chiamata vocale.
1: WhatsApp.
0: Togliamo
1: la voce non attiva.
0: La voce non attiva, altrimenti conta tutti.
2: Pronti.
0: Pronti, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: 20 di mattina. Allora, Marco Roma di mattina. Allora, come si va questa mattina e
2: cosa? Stamattina ancora devo partire.
0: Stamattina siamo proprio, allora siamo messi.
2: No, proprio... stamattina. Sì, super ritardo.
0: Super ritardo. Ma quanto ci metti da dove parti fino ad Anzio? Un'ora?
2: No, un'ora, però penso una quarantina di minuti sicuro.
0: 40 e minuti.
2: Comunque non stai con la macchina, è più
0: sì, più
2: sprint.
0: La macchina è più sprint. Allora, dunque, vogliamo dire 20 di sera questa sera, chi ci sarà 20 di sera?
2: Allora, questa sera con grande successo, perché nemmeno noi lo sapevamo fino a lunedì.
0: Sì.
2: E con due giorni sono spuntati due personaggi illustri.
0: Ah sì?
2: Di cui uno lo ricordo nello sport, nello... vanta veramente un record in assoluto, perché la sua corsa da fuggitivo è durata 200 km
0: sì.
2: E nessuno nella storia mai ha fatto quello che ha fatto lui.
0: Ah, allora e si chiama?
2: Viene ricordato Claudio Chiaffucci,
0: Claudio...
2: E il Diablo vinse dietro a Gianni Bugno e Michele Indurain. Lui ha vestito la maglia rosa virtuale per non so per quanto tempo in quella gara. Poi quando praticamente Gianni Bugno e l'Indurain si sono accorti di questa cosa,
0: sì,
2: si sono messi all'inseguimento suo, sì, però praticamente poi non ci sono riusciti,
0: sì,
2: e lui comunque ha vinto sul sestiere.
0: Ah beh, allora tante vittorie di Claudio Chiappucci, ne parleremo questa sera, però questa sera sarà 20 di sera, ma oltre le 20 di sera, faremo 20 e 20 e 40, insomma 20, perché dopo che finisce Chiappucci alle 20 e 20, 5 minuti il tempo di riposarsi un attimo e di mettere a posto, e avremo...
2: Dopo 5 minuti avremo un grandissimo attore, che il suo nome è Andrea Roncato, grande attore.
0: Grande, sì. Che ci racconterà dei suoi film, delle sue cose. Poi Andrea è anche un attore comico, quindi conduttore, insomma ha fatto un po' di tutto.
2: Ma ieri cercavo di studiare la sua biografia e praticamente se non scrivi le cose sarebbe quasi impossibile ricordarti tutti i film che lui ha fatto.
0: Quindi
2: ha fatti veramente tanti, sì. Cioè, lui, a parte, ha lavorato con i registi Nino Parenti e Sergio Corbucci, no?
0: Sì,
2: Sergio Corbucci, sì.
0: Certo.
2: E poi a fianco di Paolo Villaggio, Cristian De Sica, Renato Pozzetto, ha fatto i pompieri, ha fatto 7 anni di carabinieri, ha fatto 7 stagioni.
0: Hai capito?
2: Tutto il tempo. Era un attore protagonista, poi.
0: Bene.
2: Ha fatto tante cose.
0: Allora, quindi questo, e vediamo invece chi verrà a Anzio da te stamattina. Cosa dovrà dire, se vuole il pigiama, il costume, ma il costume ormai tra un po' finisce l'estate? L'estate sta finendo? No, che dici? No, ancora.
2: Infatti è finito un po' tutto.
0: Le temperature sono alte, però.
2: Temperature 27-29 già.
0: E anche qui siamo già sui 24-23. Bene, allora. Qual è il pezzo di questa mattina?
2: Volevo farti una cosa difficile, ma non ci riesco.
0: Vediamo.
2: Sei troppo preparato.
0: Vabbè, dai. Con il telefono in mano sono preparato.
2: Io un po', io un po'. Allora, niente, non
0: vabbè, fai la facile allora, dai.
2: La faccio facile?
0: Sì, se non la puoi fare difficile. I nostri Damiano e Eleonora non ti hanno aiutato, niente.
2: No, loro non le proprio sentire.
0: Non l'hai svegliati proprio?
2: No. Allora, voglio dire una cosa. Allora, a parte ieri sera il video che ho messo di del diavolo era arrivato intorno ai quasi 15.000 visualizzazioni.
0: Ah.
2: Senza, in poche ore.
0: Ah, in poche. Quindi tu hai messo il video, hai messo
2: Il video del sestiere di quando ha vinto e ha avuto parecchie visualizzazioni. Quasi stava a 15.000 visualizzazioni, non so adesso.
0: Quindi vedremo il video, allora, messo che possono ascoltarlo questa sera.
2: Sì, possono 20. Ascoltarlo e vederlo pure, perché ho messo il video.
0: Certo. Allora, vai con questa canzone.
2: Le persone inutili.
0: Le persone inutili. Na, na, na, na. Paolo Vallesi?
2: Lo vedi che sei bravo.
0: Questa volta . Va bene, allora ci sentiamo alle 6.50 sicura, se poi ma qualcuno manca alle 5.15 sappi che ti possiamo chiamare. Oggi non hai portato il caffè, no? Il lunedì è il giorno.
2: Oggi no, oggi... solo il lunedì sì, è già il lunedì e il giovedì che non ci sentiamo.
0: Ah, è il giovedì. E vabbè, però diciamo che il mercoledì casomai sentiamo come prendi il caffè al bar eventualmente.
2: sì, dopo sì, 100%.
0: Paolo Vallesi, le persone inutili, grazie, ci sentiamo dopo, a dopo.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Giancarlo Pasinato. Pronto, buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti.
1: All'unisono, siamo in linea con Giancarlo Pasinato. Buongiorno Giancarlo, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno. Fammi finire la brioche.
1: Finisci pure la brioche, intanto che ricordiamo che questa mattina abbiamo la fortuna di avere un grande Giancarlo, ma poi lo scopriremo perché. Perché Giancarlo è una persona eccezionale. Iniziamo a parlare di te un po', Giancarlo. Un morso alla brioche e poi la mangi dopo, dai.
2: sì, dai, la metto giù.
1: Allora, Giancarlo Pasinato è una persona che, ahimè, come noi, mi pare che abbia problemi di vista adesso con l'età.
2: Beh, con l'età, io, come saprai, io adesso te lo dirò, io ho giocato a calcio per tanti anni.
1: Sì?
2: Ah. Anche a livello professionistico, e quindi gli acciacchi, e non solo di vista, ma magari anche acciacchi fisici, perché dovrò fare la protesi, per esempio, del ginocchio destro. Per le botte, per gli incidenti e per tutte le cose che succedono quando sei nei campi da calcio, tutte cose normali che però magari per qualcuno magari arriva prima, per qualcun altro arriva un po' più tardi, però ecco. Bene o male tanti di noi devono rifare la robotica, come si dice.
1: Certo. Iniziamo a parlare, allora, quindi ci avrei parecchie partite da raccontare, le avventure calcistiche che hai avuto, le delusioni e le gioie, ma intanto iniziamo a vedere il lato della vista. Com'è che è successo che ti trovi a perdere la vista? Un problema di diabete, retinite, cos'è che ti ha iniziato e a che età?
2: No, beh, insomma, diciamo, non è una cosa grave, sono cose che se prese in tempo riesci a recuperare. Adesso porto gli occhiali da 10-15 anni e quindi insomma non è così, come si può dire, così drastico.
1: Meno male, meglio così, perché comunque sa, quando la vista non c'è, solo chi non ce l'ha come noi sappiamo quello che si soffre e le cose che bisogna avere, i problemi, tutte le cose qui, quindi ci auguriamo che rimanga stabile sempre questa cosa.
2: Sì, adesso non ho grossi problemi, diciamo la verità, ho più problemi per le gambe, per gli infortuni, per gli incidenti che ho avuto, quindi che però sono tutti problemi che si possono risolvere, non sono irrisolvibili come magari in altre situazioni, insomma, no? Cose veramente gravissime.
1: Ecco, vogliamo dire invece, quando hai iniziato a toccare i primi palloni, quando è che è iniziata per te la voglia di giocare?
2: Ma sai, ai tempi, io ho 62 anni, quindi li faccio fra un mese, quindi ho una certa età, no? Quindi ai tempi miei si incominciava a giocare a calcio a 10 anni, perché allora era così, e quando entravi nelle società, che io ho giocato nell'Olimpia allora di Cittadella, incominciavi già da grande rispetto a quello che succede adesso.
1: Che così. Adesso i bambini giocavano già nei pulcini a 4-5 anni, vero? Adesso
2: 5 anni incominciano almeno. Io adesso, dopo, ci sentiamo ancora, no? Giusto? Certo. Io alleno, faccio scuole calcio, quindi alleno proprio i bambini ai primi calci, e ho la fortuna di conoscere la realtà di adesso benissimo, la conosco perché lo faccio da 22 anni questa attività, e quindi
1: allora
2: era così, incominciavi a giocare nei campi con un zio che aveva giocato a pallone, che perché non vieni, ti vede qualche amico e ti dice perché non vieni a provare a giocare nelle squadrette che ci sono, e ho incominciato a giocare a 10 anni, e da là c'è stata una sempre meglio, e da là mi hanno visto giocare nei dilettanti e sono andato a giocare a Treviso, e da lì è partita la mia carriera vera e propria, insomma.
1: Quindi a quanti anni è partita la tua carriera, Giancarlo?
2: Beh, nel 74 avevo 18 anni, e da là sono andato a giocare in una squadra in una città, ecco, che allora c'era la quarta serie, la nazionale dilettanti che c'è adesso. Subito come primo anno che sono arrivato là, facendo 14 presenze perché ero titolare, abbiamo vinto il campionato e siamo andati in C, e dopo i due anni seguenti dalla C che abbiamo fatto sono stato tra i migliori del Treviso, essendo un giovane, e da là poi sono andato a Ascoli, Milano, Inter, Milan.
1: La prima squadra di Serie A con la quale hai giocato, il primo gol, te lo ricordi?
2: Adesso non voglio io. La prima squadra sicuramente, una squadra di Serie A, ho giocato nell'Inter, ho fatto 6 anni, quindi...
1: 6 anni nell'Inter?
2: Sì, ecco. Ho fatto 6 anni nell'Inter.
1: Chi erano a quei tempi tuoi?
2: Ho fatto gol a Bologna, credo. Adesso non vorrei dire
1: una. Ma i tuoi i giocatori di quando sei nell'Inter, chi era? C'era Facchetti, probabilmente. C'era...
2: No, non aveva smesso l'anno prima.
1: Ah, ecco. Quindi...
2: Io sono arrivato l'anno che lui ha smesso. Lui ha smesso a giugno e io a luglio che ho ripreso.
1: Il
2: sono arrivato nel 78 all'Inter. Lui aveva appena smesso.
1: Chi erano
2: i giocatori? Allora, avevamo una squadra di giovani, nel senso, a parte Bordon, che era il portiere, poi c'era Canuti, Bini, Mossini, Baresi, più giovane e più vecchio dei due fratelli, Baresi, poi c'era Altobelli, Beccalossi, Bini, Uriali, Muraro, eravamo un bel gruppetto.
1: Sì, li ricordo
2: Pancheri,
1: tutti.
2: C'era dei giovani, Pancheri, Occhipinti.
1: Che poi sono arrivati fino agli anni 2000.
2: Fontolan, Scanziani, e poi sono cominciato gli stranieri... Proasca, Romenighe, Bredi, fatto un bel...
1: Diciamo che adesso che tu sei anche allenatore, come spieghi che gli italiani, nonostante i bambini iniziano a 5 anni e non a 10, però non abbiamo giocatori italiani che vanno forte, insomma, siamo stati eliminati ai mondiali, insomma, gli europei vanno sempre male, come ti spieghi questa cosa tu?
2: Ma non c'entrano tante altre cose. Il fatto è che qui in Italia, se ci sono squadre che hanno 11, 12, 13 stranieri, come fai a giocare a trovare posto gli italiani? Perché poi quando tu prendi uno straniero che viene da chissà dove, o dall'Europa, o dall'America, o dall'Argentina, questi se li prendono devono anche giocare, quindi tolgono sicuramente dei posti a quei giocatori, ma soprattutto anche perché qua in Italia poi oltretutto non è che tutte le società lavorano per i giovani, capito? Ormai i giovani sono diventati un obbligo che le società devono avere, ecco, in tante società, non in tutte, perché guarda l'Atalanta cosa ha fatto in questi 2 o 3 anni.
1: Sì, infatti ha avuto tanti giovani, poi
2: quindi è sempre un discorso che adesso forse stiamo recuperando qualcosa, però tu sai che se una società, Inter, Milan, Juve, Napoli, Torino no, perché ha abbastanza ancora italiani, ma praticamente nei titolari hanno 1 o 2 giocatori italiani, tu capirai che è difficile per i giovani trovare posto, oppure o sono dei campioni come Totti, come Del Piero, come i fratelli Baresi o come Bergomi, che hanno avuto veramente la possibilità, o i Galli o i Maldini, che sono campioni, che hanno vinto tutto nella storia. Gli altri che potrebbero benissimo, come me, che io ero uno non tra questi nomi ma neanche tra gli ultimi, però insomma la mia volontà e la mia forza di emergere ha fatto la scelta e sono arrivato. Però adesso sarebbe difficile per chiunque, perché se tu andare a giocare in società che i stranieri costano meno che non gli italiani, allora li trovano già pronti, non hanno neanche il problema di farli lavorare da giovani.
1: Certo. E allora Giancarlo, vuoi raccontarci, a parte il calcio, ma tu hai dei bimbi, dei figli che giocano a pallone?
2: No, guarda, io mi sono sposato nel 78, quindi ho fatto 40 anni con la stessa 10 giorni fa, quindi fortunata.
1: Augurissimo.
2: C'ho solo femmine.
1: Ma esiste anche il calcio femminile comunque, oppure non...
2: Sì, ma infatti io c'ho una ragazza di 38 anni e 2 gemelle di 36, quindi ho sposato giovane, figli giovani, di cui una di 2 gemelle ha giocato anche in C un paio d'anni qui in zona, però a un'età già, allora a quei tempi le bambine non erano così frequenti come adesso che possono giocare a livello del settore giovanile, allora li facevano allenare e poi la domenica portavano i maschi, era così qualche anno fa.
1: Adesso invece mi pare che...
2: si è stufata, però dopo ha ripreso a fare qualcosa e ha fatto qualche partita in C, insomma, che allora
1: quindi, insomma,
2: erano dilettanti, certo. Però qualcosa ha fatto.
1: Ecco, perfetto. Ma uno dei tuoi allenati ha raggiunto la Serie A per caso?
2: No, se noi siamo una piccola realtà. Io ho incominciato con i bambini che adesso avevano 6 anni nell'82, quindi adesso avrebbero 28 anni, c'è qualcuno che gioca magari nelle categorie promozione, eccellenza, però lo sai, è difficile, anche perché i bravi non vengono nelle seconde o prime categorie. Qui abbiamo Cittadella che gioca in Serie B, quindi i primi calci, quelli bravi, vanno subito qua.
1: Come ti accorgi se un bambino ha del talento oppure no? E poi come ti riporti, come ti comporti con gli eventuali genitori che magari vengono con tutta l'ansia: ah, mio figlio sarà un grande giocatore qua e là. E tu dici pane al pane, vino al vino, oppure cerchi di essere piuttosto morbido?
2: Ma intanto partiamo dalla seconda, no? Perché è difficile valutare, perché poi nell'arco della crescita, in questi anni, no, vedo dei bambini che avevano delle qualità, non dico campioncini o campionissimi, però dopo magari, dopo 10 anni che magari arrivano i giovanissimi allievi, magari trovano la ragazzina o magari per la scuola... preferiscono andare alla scuola. Guarda, l'altra sera ero a cena con delle persone in montagna che ha un figlio che, a sentire loro, non l'ho mai visto giocare, è bravo perché fa sempre gol, questo e quello, però fa: perché non sei andato a giocare magari in qualche squadretta che ha magari un settore giovanile un pochino migliore? No, io non lascio i miei amici. Hai capito? Adesso è difficile anche per i ragazzini a inculcare, guarda. Io che alleno quelli che quest'anno ancora, quelli del 2010, quindi fanno dagli 8-9 anni, sì. Se no 2-3 che li vedi che sono adatti a giocare a calcio, però non sai come andrà a finire.
1: Altri hobby, quali sono stati i tuoi, Giancarlo, nella vita? Magari però secondo me dovremmo risentirci qualche altra settimana più in là, perché...
2: Sì, perché ci sono tante cose che non sono state dette. Io negli anni che ho incominciato a giocare a calcio c'era un certo Vittori che era del preparatore degli atleti della pista di 400-800 metri e in alcuni momenti, in alcune interviste, vedendomi, ha detto: questo qua sarebbe stato un campione anche negli 800 come linea, ecco, perché io lo sport, insomma, salto in alto, velocità, ma non velocità di 100 metri, perché non avevo la partenza scattosa,
1: sì.
2: Ma dopo avevo la resistenza degli 800, dei 1000, avrei potuto... Se avessi avuto la possibilità di frequentare, forse magari avrei fatto qualcosa anche a livello, in questo senso, insomma. Sportivamente sono un atleta, ecco, dopo è stato fortunato, è stato meglio perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a calcio, ho perso tanti amici, nel senso che lavorando il sabato e la domenica i tuoi amici andavano a divertirsi sabato e domenica, quindi...
1: E invece tu scendevi in campo.
2: Poi, visto che adesso siamo quasi alla fine, sai che, se mi permetti, noi del 79-80 dell'Inter, che abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo anche scritto un libro che si chiama Inter alle ali, ecco, che racconta le storie di 11 ragazzi che hanno giocato, di nomi che ti ho fatto prima,
1: sì.
2: Rivari, Bordon, Baresi, e abbiamo fatto un libro che così racconta la nostra storia, non parla di calcio giocato,
1: certo,
2: perché non parla delle partite Inter Milan, Inter Juve o Inter Napoli, mm-hmm. Ma parla delle nostre storie, dei nostri aneddoti, dei scherzi che si facevano. Tanto è piacevole, lo dovrebbero leggere i genitori dei bambini che incominciano a giocare e dei ragazzi che incominciano ad avere qualche esperienza importante,
1: sarà...
2: capire quanti sacrifici abbiamo fatto.
1: Allora, il libro si chiama Inter Ale Ale ed è stato chi l'ha prodotto praticamente?
2: La PM sempre di Mondadori.
1: Io però ti devo salutare perché il tempo è finito. Un abbraccio e buona giornata. Ciao Giancarlo.
2: Buona giornata a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
1: Grazie, ciao.

Eccola qua, c'è un'isola che non c'è, ma noi la troviamo quest'isola intanto che chiamiamo i nostri amici del mattino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E noi siamo qui più pazzi di tutti, perché e l'ora è questa. Allora, dunque, buongiorno al nostro Peperoncino.
2: Buongiorno direttore, ben ascoltato.
1: E buongiorno alla nostra Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qui. Ecco. Buongiorno a tutti e ben trovati.
1: Finalmente il gruppo del mercoledì si è ricostituito. Anche perché ormai abbiamo l'omnisupplente Marco, quando mancate voi. Arriva Marco. Sì, tanto Marco che porta anche l'altro giorno ha portato il caffè a tutti gli amici del mercato, quindi ha portato il caffè, insomma, anziché fare il portatore di pane ha fatto il portatore di caffè. Bene, allora dunque ragazzi, come va il caldo, come va tutto, come al solito? Abbiamo il CT della nazionale, anche se non lo condivido, però insomma alla fine per i soldi si fa.
3: Alla fine chi ha avuto questa...
1: È tornato Mancini, Carlo Mancini.
3: Mancini, bene.
1: Speriamo che... Questo doveva essere. Però è vero che con lui abbiamo vinto un europeo, cosa che... Poi dopo, vabbè.
3: Sì, quello è vero.
1: Poi dopo... Chissà, le cose si incastrano certe volte no. Allora, abbiamo Dennis, cugino Dennis.
3: Bene.
2: Se, non buongiorno, buongiorno, eccomi,
1: appunto. E poi abbiamo il nostro Ernesto. Allora io direi subito di parlare, mandare il messaggio di Ernesto. Vediamo se riusciamo a prendere subito, perché ha fatto anche una richiesta, ho capito qual è, anche lui la richiede in un modo strano, però si sa che è quella la richiesta. Okay. Allora un attimo che cerchiamo di mandarli in onda. Intanto il peperoncino cosa senti in giro, che sentiamo?
4: Messaggio vocale, rispondi, pulsante. Messaggio vocale, durata 41 secondi, 5.
1: Eccolo qua, sentiamo il resto.
5: Giuseppe, buongiorno, buongiorno a te, a tutte le radio. Salutiamo tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Stefano, Salvatore, lo zio Totò, Peperoncino. Salutiamo Celeste, salutiamo Carmen, salutiamo...
4: Posizione messaggio vocale 20 secondi di 41 secondi regolabile. Posizione messaggio vocale 21 secondi di 41 secondi regolabile.
5: Anna Maria.
4: Posizione messaggio vocale 27 secondi di 41 secondi regolabile. Voce non attiva.
5: E tutta la famiglia di Anna Maria. Va bene. Buongiorno, buongiorno per tutti. Se mi fate ascoltare Barbara Stren. Love.
1: Vabbè, l'uomo nell'uovo, come lo dicevo io una volta. Barbara Streisand, Woman in Love.
3: Woman in Love.
1: Sì, allora glielo facciamo sentire, intanto che poi prepariamo il messaggio del nostro cugino Dennis. Woman in Love, Barbara Streisand. Vediamo se ce la manda la signorina, penso di sì. Ce la manda, ecco qua. Allora, tra un po'.

0: Uomo nell'uovo, woman in love, anzi, vabbè, donna in amore, vabbè. Eccoci qua, siamo in diretta e siamo con Lucia e Peperoncino, eccoci qua.
1: Eccoci qua.
0: Ecco, stavamo dicendo, stavi dicendo prima.
2: Sì, sì.
0: No, Peperoncino stava dicendo qualcosa della guerra?
1: Sì, sì, ma anche parlavano anche dei terremoti del Giappone. Insomma, è abbastanza drammatica quella situazione. Poi in Francia c'è stato un ritrovamento di 5 corpicini di neonati in un appartamento,
0: sì,
1: per denuncia dello stesso marito della tipa, che era andata tanto in ospedale a dare il terzo figlio
0: e ne aveva conservati altri 5.
1: Ma già un altro caso c'era sempre stato lì in Francia pochi giorni fa, quindi è abbastanza tristante la cosa.
0: Scopriamo sempre cose più strane, più negative, insomma, alla fine.
1: Che partono i cervelli proprio, non è che sono negative, partono i cervelli. Comunque.
0: E invece Lucia cosa ci racconta dall'alto della sua Roma?
2: A Roma, vabbè, io le notizie di volontari sono un poco, soprattutto la cronaca la evito accuratamente, perché tanto voglio notizie che insomma, se ne può fare e se ne dovrebbe fare un po' a meno. Sono veramente, siamo arrivati a un punto, l'uomo è arrivato a un punto di violenza, sinceramente, certo. Quindi preferisco evitare, così non le sento,
0: certo, che
2: non perché non lo so, però onestamente,
0: certo,
2: veramente
0: per noi non vedenti ormai non, da soli è un po' difficile poter uscire, a meno che non esci nel quartiere
2: ma anche nel quartiere purtroppo può capitare, no?
0: Sì, quello sì, no. Bisogna dire oggi usciamo, non si sa se rientriamo praticamente.
2: Quello sì.
0: Allora, cuginetto Dennis, l'abbiamo qui, sentiamo. Che è successo?
3: 5:25, toccia, no, fotocamera, allora. Pulsante.
0: Vediamo se riusciamo.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi, 28 luglio alle ore 11.
0: Sentiamo allora, il cuginetto Dennis.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qui.
5: Eccolo, eccolo, buongiorno, buongiorno a tutti e buon mercoledì soprattutto. Un salutone da Giuseppe, saluto anche tutti gli amici in ascolto e saluto naturalmente gli amici che saranno con te come sì, la mattina a dialogare insieme a te e saluto il Peperoncino, Marco Roma, il capitano della Marina. E saluto chi è Lucia, saluto un po' tutti, bene bene bene bene. Questa mattina sì, dai, questa mattina lasciamo la scelta a chi volesse scegliere un brano. Bene, io naturalmente ringrazio, rimango in ascolto e ancora un saluto a te Giuseppe e è ritornato il caldo.
0: Ok,
5: ciao ciao, alla prossima.
0: È tornato il caldo, abbiamo capito. E allora noi ricordiamo che mercoledì scorso c'è stata Viola Valentino, aspettavamo la telefonata del Peperoncino, poi non c'è stata. Dove eri?
1: Purtroppo eri. Ho avuto forse ritardo col treno, sono rimasto
0: quindi
1: catafottuto.
2: Sì.
0: Vabbè, comunque poi abbiamo mandato la replica venerdì mattina. Questa sera in via del tutto eccezionale non abbiamo una presenza ma due presenze. Avremo alle 20 di sera avremo Claudio Chiappucci, il grande ciclista che sicuramente il Peperoncino ricorderà. Lo ricordi Peperoncino, Claudio Chiappucci? Sì.
1: Poco sì, ma no. Ecco. Lo ricordo.
0: E poi avremo un attore che forse ricorderà, sì, lo ricordiamo soprattutto per alcune pubblicità, Andrea Roncato. Questo lo ricorderete senz'altro. Non ti dice niente, no, perché chi non vede non guarda la TV e i film. Lui più che altro era un presentatore.
2: No, i film li guardo, però
0: Andrea Roncato, era anche comico, è comico. L'avremo alle 20:25, quindi avremo una doppia dose oggi. Ci è capitato così, Marco. Questa sera abbiamo questa doppia dose. Allora, dobbiamo scegliere il brano per il cugino Dennis. Chi lo sceglie?
2: Ma potremmo scegliere. Che ne so.
0: Facciamo scegliere a Lucia.
2: Pensavo. Sì, sì, infatti possiamo scegliere anche a Lucia.
0: Dici, Luci. Stai pensando?
2: Sì, stavo pensando perché magari mi vengono in mente gli autori, ma non mi viene. Boh, facciamo Giusy Ferreri, musica classica.
0: Giusy Ferreri, musica classica.
2: Sì, vediamo così.
0: Ce la darà la signorina? Non credo, sai. Giusy Ferreri, musica classica. No, ci dà un quello che vuole lei. Ci ha dato qualcosa. Ci ha dato questo. Tadaci e pietra. No. Allora la cerchiamo. Visto che la richiesta è del Dennis, la cerchiamo. Prendiamo il telefono. Ormai questi software ogni volta che vanno avanti peggiorano sempre di più.
2: Peggiorano, sì, è vero. Sempre più elaborato e complicato. Vera Pennelli è selezionato. Ricerca.
0: Pannello 2 di 4. Che poi vogliono aggiungere cose, ma era meglio che non aggiungevano niente.
2: No, infatti, video, testi, questo, quell'altro, però poi diventa.
0: Allora. Spazio. Cosa vuoi ascoltare? R. Spazio.
2: Spazio. C. L. A. S. S. E. C. A. Spazio. Classica. Verticale. Della musica classica. Campo di il meglio della musica classica. Musica classica. Video. Brano. Giusy Ferreri.
0: Ah, c'è.
2: È quello, sì, ecco c'è. Sì, no, sì, c'è. C'è.
0: E allora, vediamo se lo facciamo partire subito per il nostro Dennis.

0: Musica classica! Eccolo qua, era Giusy Ferreri. E siamo alle 5:30 e qualche minuto. Allora oggi Lucia va al mare, visto che è a Roma?
1: No, oggi non vado al mare. Il mare l'ho fatto da 13 giorni, ma poi la casa mia è distante, quindi per la verità, insomma.
0: Non è tanto...
1: La casa mia ci vuole un'oretta per arrivare a me.
0: Invece il peperoncino è sul mare, lui però non va al mare.
1: Lui sì.
2: Siamo di lavoro e oltretutto rincomincia la calura.
0: Ecco,
1: la calura. Domani.
0: Però hanno previsto 38-39 gradi nella, anche nella pianura, quindi
1: già.
0: Non abbiamo acceso ancora il condizionatore per risparmiarlo per più tardi, visto che abbiamo attualmente 23-24 gradi.
1: Sì, ma non è che ieri non facesse caldo, ma...
0: Quando c'è quel caldo afoso alle 3, alle 4, alle 2 di pomeriggio non si può stare che a casa, fuori si rischia di essere assolati proprio. Ci sono questi raggi cocenti che ti penetrano nella pelle.
1: Sì, abbastanza.
0: Comunque,
1: però,
0: finché abbiamo...
1: Ci si difende come si può.
0: Ecco, e soprattutto al nord ormai, cioè nei paesi dove il caldo non era mai intenso come da noi,
1: certo.
0: Francia, Inghilterra per esempio, lì però non esistevano i condizionatori perché non c'era mai questo caldo intenso come c'è da noi, quindi come pure anche qui forse.
1: Ma tutto sta che arrivi di Ferragosto, poi la prima aspetta.
0: Ma secondo me dopo questa quarta ondata di caldo non dovremmo...
1: Basta. Sì, dice che durerà un paio di settimane, poi penso che abbiamo finito.
0: No, questa quarta ondata penso che finisce verso il 5-6 agosto, dovrebbe finire. Poi magari ci sarà la quinta di Beethoven.
1: Ma non lo so.
2: Ho sentito parlare che dei colleghi hanno detto che agosto sarà piuttosto duro.
0: Ah, pure agosto sarà duro, mamma mia.
1: Pure agosto sarà duro.
2: Ma ragazzi, è estate, che volete, cioè, capite?
1: Certo.
0: Estate e siamo in onda. Bene, oggi è il 29 luglio, Marco ricordava di Mussolini.
2: Cosa ricordava?
0: Ricordava Mussolini, Marco, stamattina, non so perché... la nascita.
2: Il 25 è stata la caduta.
0: No, la nascita di Mussolini.
2: Ah, la nascita dello zio, sì.
0: Però oggi c'era anche la morte del re, oggi mi pare, il 29, quello ucciso dall'anarchico Gaetano Bresci, mi ricordo il 29 luglio sempre per questa cosa. E invece ieri era il compleanno del nostro Matteo Manenti, ovvero figlio di Stefano Manenti. Quindi mandiamo un suo brano che si dice Baciami, salutiamo Stefano e mandiamo Baciami di Stefano Manenti.

0: Stefano Menti, baciami, e siamo qui in diretta quando sono le 5 5 e 5:47 secondi, perché 5:47. Allora, vediamo un po' cosa ci dice Peperoncino della squadra del Genoa, come stanno andando gli acquisti.
1: Non so. Questo periodo qua non l'ho seguito, però un amico mi ha detto che sembra si era in pista dei nuovi acquisti buoni. Però il problema poi è che siano, cioè, gente
0: produttivi,
1: che effettiva, che non, che poi giochino.
0: Invece, per quanto riguarda la Roma, visto che Lucia penso che tifi per la Roma.
2: Sì, questo sì, però non ho sentito di un giocatore che poi in realtà l'ha preso la Juve, insomma, sembrava che doveva andare alla Roma, invece poi l'ha preso la Juve.
0: Però c'è,
2: manco mi ricordo io.
0: C'è stato, ci sono state le prime partite e i giocatori della Roma
2: hanno pareggiato con la squadra.
0: Pensavo che avesse vinto, perché c'era il famoso Malen.
2: No, hanno pareggiato. Vinceva 3-0, invece poi hanno pareggiato 3-3.
0: Ah, ecco, io ero rimasto sul 2-0, poi dopo non... Quindi
2: no, 3-3.
0: Sono queste partite estive che ormai... del resto manca meno di un mese.
2: A Roma tutti gli anni, a agosto vincevo scudetto, non ve lo dimenticate.
0: Vabbè, l'anno scorso non si è comportata male, quindi insomma è riuscita...
2: Però tutti gli anni, a agosto vincevo scudetto, poi dopo...
0: Per il resto la scuola è ferma per il momento, insomma,
2: sì, però già si comincia a pensare ai libri,
0: I libri e poi le materie che sono portate da riparare, insomma, tra un mese si riparte praticamente. Bene, allora scegliamo un brano, Peperoncino.
1: Ma Peperoncino, io direi scegliere uno di Viola, va?
0: Scegliamo uno.
1: Questa volta abbiamo messo la bomba, adesso
0: vuoi mettere?
1: Non me lo ricordo, adesso
0: allora,
1: vediamo un po' cosa,
0: che
1: cosa si propone.
0: Ce n'ha tanti.

0: Abbiamo Viola Valentino. Allora. Vediamo cosa ci dà nelle liste. Vabbè, c'è Comprami, vabbè, la cosa sappiamo.
1: Vabbè.
0: C'ha la bambola remix. Un po' di me. Romantici. C'ha un Comprami 2023 che è rifatto, ma anche...
2: No.
0: Passo da passo. Sera con i fiocchi. C'è anche Stronza, vabbè. Nel bene e nel male.
2: Sera con i fiocchi, dai. La sera con i fiocchi che la dedichiamo al nostro cuginetto.
0: Ah. Ecco. Eccolo qui, sera con i fiocchi, dicevi?
2: La dedichiamo al nostro cuginetto radiofonico.
0: Eccolo qua. E anche a Ernesto.
2: E anche Ernesto Sparalesto.
0: Sì.

0: Beh, se era coi fiocchi sarebbe meglio fiocchi di neve con sto caldo che c'è.
1: Però dopo ce la metteremo pure di quello.
0: E del resto l'unica cosa a cui non si può impedire è il tempo. Ancora non siamo riusciti a bloccare i tempi, anche se qualcuno dice che qualcosa sta iniziando a succedere per fare sì che il tempo... Però ancora per il momento, e ancora non tutte le previsioni, per esempio abbiamo sia Alexa che Google, ce le sbagliano sempre.
1: Sì.
0: Capita che mentre diciamo cosa fa, sta piovendo, invece c'è il sole. Comunque
2: sono cercate come padrone.
0: Sì, questi Alexa sono proprio particolari, non, cioè sta piovendo, cosa fa a Roma? Sta piovendo, Lucia, piove a Roma? No,
1: c'è il sole, sa.
0: Beh, sole che appena sta per sorgere, perché ancora sono quasi le 5:50 e rotti, e quindi noi avremo tra un po' l'ora tripla con la Sora Lucia, e niente, siamo all'ultimo mercoledì di luglio. Tra un po' siamo in agosto.
1: Bene, questo, che ti vuoi.
0: Questo, quando si arriva in agosto si pensa già a Natale, non so.
1: È vero, si finisce le vacanze estive, si pensa a
2: questo, no, ma da settembre cominciano le rotture,
0: ecco. Quest'anno, tra l'altro, il 15 agosto è sabato, quindi noi già non abbiamo riposi particolari, perché l'1 agosto è sabato, 1/8/15, quindi il prossimo riposo sarà il 1 novembre, che quest'anno mi pare che venga di lunedì, forse.
1: Di domenica, no, è di domenica,
0: primo
1: novembre.
0: Quindi anche il primo novembre, quest'anno anche...
1: Sì,
0: 1/3/4/3/7, sì, vero? Anche domenica, quindi per il prossimo riposo dobbiamo andare all'8 dicembre, che mi pare 8 dicembre dovrebbe
1: forse
0: 8:5:13:3:16 viene martedì, l'8 dicembre, quindi
1: di martedì, quindi a Milano avrete pure il 7 dicembre.
0: Ma noi Disability International Radio non è Milano, è nazionale, quindi
1: ecco, quindi voi non
0: se no dovevamo fare festa anche a San Pietro e Paolo, quindi non abbiamo
1: fatto. Che c'entra, San Pietro e Paolo non è di Milano, è di Roma, è diverso.
0: Però siccome siamo nazionali dovremmo fare tutte le feste.
1: Allora avete fatto tutte, dici? Allora per San Giovanni.
0: Appunto, invece non facciamo nessuna festa, tranne quelle proprio rosse. E quest'anno ci va male, perché insomma... ci va male, non perché insomma male. Anche ad aprile insomma abbiamo avuto poco e niente. Dunque. Bene. Sì, vabbè, aggiornamento non installato. Allora 5:51 e 5 secondi. Allora, siamo quasi pronti per l'ora tripla. Aspettiamo ancora un minuto, scegliamo un brano e poi facciamo l'ora tripla.
1: Ma possiamo scegliere un Ramazzotti per Marco Roma.
0: Allora, quale scegliamo per Marco Roma, che sicuramente è in ascolto. Intanto oggi le persone inutili,
1: solo ieri
0: le persone inutili, se andate ad Anzio potrete vincere il vostro capo preferito, quindi solo ieri Ramazzotti solo ieri, ce lo manderà sicuramente la signorina,
1: penso di sì.
0: Sì, ce l'ha mandato, dai.
1: Sì, ecco,
0: è stata bravina, dai.

0: Marco, Roma, ormai si fanno le richieste per la famiglia. 320 19 78 4 e 90, noi continueremo tra un po', ma adesso abbiamo, quando sono le 5 56 7 secondi, abbiamo l'ora tripla. Ecco qua. Siamo pronti per l'ora tripla, abbassiamo la musichetta, intanto abbiamo sempre il televisore del peperoncino.
1: Che ci vabbè, ci dà le notizie, no?
0: Le notizie.
2: Come sottofondo.
0: Ultima ora, qual è l'ultima ora? Qual è l'ultima ora?
2: Mi stavo sentendo la Mazzotti.
0: Allora, eccoci. Allora, andiamo, vai.

0: No.
1: No.
0: No. No. Ci vedo.
2: Vabbè, oggi è anche perché ti avevo messo un po' troppo alto ed eri in distorsione.
0: Troppo alto, come al solito, è altissimo.
2: Allora facciamola in fa.

0: Beh, siamo andati a finire in un crescendo di note esagerate. Vabbè. Comunque anche oggi ci siamo, scegliamo l'ultimo brano, poi dopo allora, ci sentiamo il 5 agosto.
1: Il 5 agosto, intanto saluto tutti gli ascoltatori, saluto a tutti, una buona giornata a tutti, un buon lavoro, un buon risveglio.
2: Lucia mi rispecchia, una buona giornata.
0: Ecco, e vai. Con quale brano ci salutiamo? Chi sceglie il brano di voi due?
2: No, la signora.
1: Ma io sceglierei Emma e Fabri Fibra.
0: Sì.
1: Mi pare si chiami Antidroga. Qualcosa di questo tipo.
0: Allora, aspetta, che
1: salutare tutti. Grazie. Giornata a tutti.
0: Allora, un attimo, perché
1: questo lo dovresti trovare. Sì, si trova.
0: È l'ultimo, mi pare.
1: Sì, sì, è proprio l'ultimo. Sì, sì. È l'ultimo singolo di Emma e Fabri Fibra.
0: Interrompo input braille schermo. Emma Fabri Fibra, pulsante. Antidroga feature. Antidroga Emma Fabri Fibra.
1: Antidroga featuring. Beh, sì.
0: Antidroga, beh, visto che hanno fatto quella grande, hanno trovato quei 3.600 milioni di euro di droga in giro, che se la passavano con i gommoni dall'America all'Italia. Andiamo con Emma e Fabri Fibra. Ragazzi, buona giornata, Peperoncino Cinema 50, o no?
2: Stenzagno,
0: allora,
2: ciao
0: a dopo. Tutti.

abbiamo un bel rimmel. Per la gioia di Isabella che si sta truccando, vabbè.

Era così Francesco De Gregori, Rimmel, ma noi vogliamo più in alto, perché se una rondine non fa primavera, ah, una rondine può fare primavera, ritorniamo a Mango, va.

signora i limoni! Ma Marco, ma che stai a fa? Sto a lavorà! Ma vendi le mutande? E allora, mica le posso regalare!

0: y limonini.
1: Non abbiamo visto se Marco vende i limoni o le mutande. Vabbè, comunque questo è il tormentone estivo di Disabili International Radio. I limoni, i limoni sono sempre buoni. Quando sono le 6:13:29, se volete noi siamo qui per la vostra richiesta musicale e adesso abbiamo un brano che parte, eccolo qua. Vieni da me, quindi venite da noi se volete la vostra richiesta musicale, 320 19 78 490, le vibrazioni.

0: Siamo in diretta e siamo in diretta quando l'orologio ci dice.
1: Ci dice l'orologio.
0: 6:22 e 19 secondi, quindi è anche l'ora, il momento di salutare le nostre radio che ormai ci fanno compagnia da 10 anni. Insomma, si avvicina questo 9-9 del 2016, quando abbiamo avuto la prima trasmissione. Ormai siamo quasi al 9-9 2026, quindi 10 anni tutti i giorni con voi per un totale di 2500 trasmissioni. Mamma mia! Quando, che record, forse altre trasmissioni si sono fermate, no? Insomma, tranne per qualche motivo salutare, siamo stati sempre in diretta con voi dal 9-9-2016, quindi insomma veramente tanti giorni, tante ore, che poi tra l'altro le abbiamo anche registrate, quindi dovremmo ogni tanto andare indietro nel tempo e proporre qualcosa, solo che ci vorrebbe qualcuno che spulciasse le nostre cavolate che abbiamo fatto in tutti questi 10 anni e quanto ne faremo ancora. Bene, e allora è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco, Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, però volevo vedere se è Teleterme Vigliatore oppure Radio Terme, no 7:30, controlliamo, sì, Teleterme Vigliatore, ormai TV l'ho imparata, e Radio Mare Italia sempre invece in diretta. Le altre radio le legge la nostra amica Angela e poi alla fine le ultime due o tre le rileggerò io. E allora andiamo con il saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: incontrarti tra 100 anni. E adesso andiamo ad ascoltare gli annunci quelli che sono le iniziative che ci sono nei vari paesi dove spesso intervistiamo i sindaci, diamo le notizie e andiamo quindi con gli annunci del momento. Intanto c'è dato un messaggio, lo guardiamo intanto che vanno gli annunci e poi siamo qui con voi.
1: Monte Grotto Terme, il venerdì in festa, su viale pedonale tra musica, moda e ritmi latini. Serate di musica, spettacolo e intrattenimento animeranno viale stazione tra luglio e agosto. Viale pedonale si trasformerà in un palcoscenico all'aperto, con un'area espositiva di hobbisti e creativi ad accompagnare ogni appuntamento. L'ingresso a tutte le serate è libero. Il 31 luglio arriva la Summer Music Night, una delle serate più attese. Fin dal pomeriggio, DJ set e lounge bar distribuiti lungo il percorso accompagneranno il pubblico. Poi alle 21 salirà sul palco Nivio, artista rivelazione conosciuto per la partecipazione al talent Amici e che ha aperto alcuni concerti di Laura Pausini, con uno spettacolo dal vivo ricco di energia. A chiudere il calendario, venerdì 7 agosto, sarà Avenida Latina, una serata che porterà sul viale il ritmo dei Caraibi. Direttamente da Cuba arriveranno musicisti, animazione e ballerine per coinvolgere il pubblico con spettacoli e balli latinoamericani, insieme a DJ set e cocktail dedicati. Le serate sono anche un'occasione di valorizzazione delle attività commerciali locali con un programma che unisce musica, spettacolo e shopping per tutte le età.
0: E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
2: Assolutamente, quindi... buongiorno. Ormai è un appuntamento tra amici. Appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di coltivare gli altri, i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è, esatto. a Montagnana. E allora come iniziamo Montagnana il prossimo mese, il mese di agosto come inizia?
2: Allora, il mese di agosto inizia con un momento di solidarietà, perché l'1 e il 2 agosto c'è la seconda parte di Calici sotto le mura, che è questa manifestazione che si svolge proprio a ridosso delle mura storiche, che riguarda si tratta di una manifestazione in ricordo di una ragazza di Montagnana che, facendo ricerca sulle malattie rare, in particolare sulla talassemia, è deceduta. Ne abbiamo già parlato. C'è la seconda parte l'1 e 2 agosto, in realtà il 31 l'1 e 2 agosto, e c'è questo momento conclusivo in cui davvero si tirano le somme e abbiamo bisogno di fondi per la ricerca.
0: Allora, fondi per la ricerca, un applauso. Siamo tutti più buoni, ecco.
2: Ecco.
0: Proseguiamo allora.
2: Proseguiamo, poi invece lasciamo lo spazio alla nostra saga patronale. Il nostro Duomo ha come patrona Santa Maria Assunta. Quindi il 15 agosto per noi diventa un momento centrale del mese, ma anche della vita cittadina proprio. Inizia il Luna Park per bambini e ragazzi, quindi un momento festoso il 7, terminerà il 17, ma abbiamo dei momenti di vita, oltre che ludici, di momenti di cultura musicale accessibili a tutti, aperti a tutti, gratuiti, in centro storico, 3 giorni, e poi abbiamo lo spettacolo pirotecnico del 16 agosto che va a concludere questi 3 momenti, che è uno spettacolo pirotecnico a cui diamo particolare attenzione anche al benessere dei nostri amici a quattro zampe. Perché sarà uno spettacolo pirotecnico però silenziato del 40% rispetto ai botti normali, quindi insomma un momento sì di festa e di allegria, ma anche di rispetto nei confronti dei nostri cucciolotti, più o meno cucciolotti, insomma.
0: Perfetto. Seguiamo.
2: Allora, durante questo periodo c'è anche un momento particolare, che è il 10 agosto. Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo.
0: Sì.
2: La notte delle stelle cadenti. Ecco, insieme all'associazione dei borghi più belli d'Italia partecipiamo a questa nottata che si chiama il Borgo dei Desideri, e in cui in una location particolare che è il cortile della Rocca degli Alberi, questo nostro meraviglioso castello trecentesco, ci sarà un momento per esprimere dei desideri comunque collegati allo sviluppo della bellezza e della particolarità romantica che coinvolge le nostre città murate, i nostri borghi medievali, e quindi c'è un momento anche per lasciare spazio a quello che vorremmo accadesse, non solo quello che accade già.
0: Si continua.
2: Si continua. Poi il 14 agosto, che è la sera in cui iniziano gli spettacoli in centro, prima degli spettacoli abbiamo anche un momento dedicato a un format che si chiama Oltre i muri delle biblioteche, per diffondere la lettura, comunque la passione per il libro, la carta stampata e il coinvolgimento dai più piccoli ai più grandi, che si chiama Una biblioteca piena di luci e di stelle, ed è un momento di lettura in una location particolare fuori dai muri delle biblioteche, in cui si potrà creare un'atmosfera davvero particolare.
0: Sì.

0: Atlas Butler has convenient 2-hour service windows for heating, cooling, and plumbing service. Because nobody likes waiting around. You listening, BMB? Nobody likes waiting around. Call
1: 1-800-FURNACE. Che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
2: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi.
2: Ah, ecco.
1: Uomo o donna che sia.
2: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
2: Ah, anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi insomma, richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
2: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
2: e
1: si
2: questa
1: fa.
2: Quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
2: sì,
1: con il villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Bene. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
2: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare.
2: Oltre
1: anche con le temperature.
2: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto con ansia questo momento.
2: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Tra le nostre braccia accogliamo Maria Grazia, apriamogli il telefono perché è ancora abbassato. Ecco, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Siamo qui il 29 luglio, siamo in diretta, giustamente se no diciamo questi qua è registrati. No, siamo in diretta, sono quasi le 6.44-45. E Maria Grazia in diretta e ci ascolta su Radio Studio 5 104 e 7 a Sciacca.
1: E approfitto per salutare il direttore di Radio Studio 5, Francesco Verderame.
0: Al quale mandiamo anche un applauso a questo punto. Se ci siamo. Bene, salutiamo Francesco Verderame che spesso ci aiuta in alcune operazioni anche per i brani che ti piacciono. Allora, dunque, questa mattina leggiamo una poesia che si intitola
1: Il mio paese natio.
0: Ah,
1: cioè Sciacca, sarebbe Sciacca il mio paese natio.
0: Ah, quindi tu sei nata a Sciacca.
1: Sì, a Sciacca. Quindi... ho vissuto per 27 anni in Lombardia, sì. Però sono nata a Sciacca.
0: Quindi poi sei ritornata a Sciacca, giustamente.
1: E poi sono ritornata, sì, sono nata a Sciacca, poi a 27 anni, avevo 27 anni quando me ne sono andata vicino a Milano, sono stata lì 27 anni e poi sono ridiscesa.
0: Così, e beh, si fa ritorno nella... ecco, e la domanda sorge spontanea, è meglio Sciacca o sono stati meglio i 27 anni trasferiti?
1: Guarda, sono due cose diverse, perché soprattutto all'inizio quando sono arrivata mi sono scontrata con le mentalità diverse,
0: certo.
1: Perché non è la stessa cosa abitare in una città, anche se è città grande di 40.000 abitanti, di più di 40.000 sì. abitanti, comunque siamo sempre nel meridione, siamo in Sicilia,
0: certo.
1: Cioè la mentalità è diversa, e le abitudini sono diverse, per cui bisogna inserirsi a poco, io mi sono inserita, mi sono trovata bene, però inizialmente insomma ho dovuto recepire le abitudini diverse, il modo di fare, il modo di dire, e poi a poco mi sono abituata e mi sono trovata bene. Io non ho mai litigato con nessuno, mi hanno tutti rispettata, mi sono trovata bene, non posso dir male. All'inizio mi dovevo abituare, ma passato il periodo di questa novità, che io non conoscevo nessuno, non avevo amici, là non c'erano parenti, giustamente, per cui il passato, superato questo periodo, poi dopo mi sono abituata all'ambiente, al modo di fare e mi sono trovata veramente bene.
0: Andiamo con la poesia allora, eccoci qua.
1: Sì. Il mio paese natio. Ho lasciato il mio paese quando avevo 27 anni per seguire il marito come giusto fare, ma non sapevo cosa mi aspettava. Ben presto mi sono scontrata con il modo di fare dei continentali e con il freddo settentrionale. Un giorno ho deciso che a Sciacca dovevo ritornare, perché qui ci sono le mie radici, tutti i parenti e gli amici. Sono tornata e non me ne pento, perché qui la vita mi sorride e il cuore è più contento. Mi auguro di rimanerci fino all'ultimo respiro, anche se un vecchio detto dice si sa dove si nasce, ma non si sa dove si muore.
0: Molto bella anche questa cosa, immaginavo che a un certo punto l'avresti detta. E allora a questo punto abbiamo un brano che si intitola, che hai scelto tu anche grazie a Francesco Verderame.
1: Sì, sì, mi ha consigliato lui, perché non metto la mia città?
0: La mia città.
1: A lui è piaciuta e quindi mettiamo
0: questa, La mia città di Taddeo Scalici. Sì. Grazie Maria Grazia, ci sentiamo venerdì, che sarà l'ultimo giorno di luglio, venerdì 31 luglio.
1: Sì, sicuramente ciao. Ci sentiamo.
0: Buona giornata, ciao.
1: Buona giornata anche a te.

0: Era la mia città di Taddeo Scalici, questo cantante siciliano di Sciacca su Radio Studio 5 Sciacca. E adesso abbiamo i nostri Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno direttore. Allora.
0: E poi direttamente dal Vaticano, Damiano.
2: Buongiorno.
0: Ecco.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Direttamente da Anzio Marco.
3: Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno.
1: Buongiorno Marco.
0: Ci manca la ragazza. Manca Leonardo.
3: Peperoncino, telefoni questa sera?
0: Peperoncino stasera non
1: so. No, sono un compleanno.
0: Stasera è un compleanno.
1: L'altra volta purtroppo il treno mi ha catafottuto.
0: Gli ha preso il treno.
3: Stasera che abbiamo due ospiti doc.
0: Abbiamo Andrea Roncato e Claudio Chiappucci.
1: Io preferivo Viola.
0: Ma tornerà, la faremo tornare.
3: Sì, sì, certo. Speriamo. Viola Valentino?
0: Sì, ci ha detto che tornerà.
3: Sì, sì, ritorna. Già, ce l'ha detto a me Giuseppe in privato.
0: Che torna.
3: Fine intervista ha detto ritorno. Quando mi intervistate? Già voleva la data. Però Giuseppe gli ha detto dai settembre.
0: Da settembre in poi. Allora, invece sì. Noi abbiamo Eleonora stamattina. Dorme Eleonora o c'è?
2: Però se sta preparato che deve andare a fare un test.
0: Deve fare la te, il test.
3: Di gravidanza?
0: Che no, che test di gravidanza? Un test di lavoro forse.
3: Tu lo passerai in farmacia. Clary Blue, 12 euro, 10 euro.
0: A proposito, abbiamo messo anche i limoni stamattina tra i brani verso le 6:15. Quindi,
2: i limoni, signora.
0: I limoni e gli slip. Bene, ragazzi, come notizie da Peperoncino. Che cosa dice il mondo? Cosa c'è da aspettarsi in questo giorno?
1: Il mondo è un casino, raccontano tutti un sacco di balle, uno dei capi di Stato vuole passare per quello che risolve il problema, ma non lo risolve nessuno, perché poi gli unici sono gli iraniani che sono gli unici a mettere ferro e fuoco la situazione, a bloccare i traffici e quindi a crearci problemi di tariffe. Io avevo fatto già Teheran come Cartago dell'Enda Est.
0: Giustamente.
1: Tanti saluti.
0: Bene. Poi alla fine. Marco invece col mercato ha preso il caffè, ha fatto tutto. Damiano è già al Vaticano.
3: Guarda, a me manca poco per aprire, quasi fatto.
2: Dai 6:20 che sto qua già al Vaticano.
0: Bene, allora ben iniezione e fate partire la sigla perché siamo in ritardo.
1: Ma ancora l'americano non c'è, ancora Gandolfo.
0: C'è, è a Gandolfo.
2: Allora vi benedico la sigla, direttamente dal Vaticano.
0: Va bene, vai. Contatto.
3: 1, 2, 3, signore e signori, a voi.
4: Avete ascoltato?
2: Sigla.
4: Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: E allora ragazzi, buongiorno a zio Raff, buona giornata.
2: Buona giornata a tutti, buongiorno
0: a Marco. Vi ricordiamo alle 20 di sera, questa sera è una doppia puntata, abbiamo prima Claudio Chiappucci, poi avremo Andrea Roncato, quindi ascoltateci fino alle 20:40-45. A più tardi.
2: Va
0: ragazzi,
2: benissimo.
0: Ciao, sempre sulla stessa onda, app Giuseppe Cesena, app, sito eccetera, e le radio che si collegano.
2: Il numero è sempre lo stesso
0: per telefonare, quello che facevi stamattina. Ciao ragazzi.
2: Okay.
0: Ciao.
2: Vabbè.
0: A più tardi.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Utiero è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa, allerta in Spagna e Francia. E ora il calcio, l'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare la nazionale, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Nessun algoritmo,
2: nessuna intelligenza artificiale,
1: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
1: scelta con la mente
2: e con il cuore,
1: nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist,
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere, qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare, qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Tregua a rischio tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal premier israeliano. Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Balza il greggio. Raid congiunto Stati Uniti, Arabia Saudita contro milizie filo-Teheran in Iraq. Almeno 10 i morti. E Trump ieri ha ricevuto anche Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha reso noto il presidente ucraino, assicurando che Putin ha troppe perdite e che l'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Lo ha annunciato oggi la premier Takaichi. Confermati anche crolli di edifici, incendi e danni alle strade. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT. È il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto.

Oggi parliamo del fenomeno che sta terrorizzando i parchi pubblici e i reparti di ortopedia. Here we go! Il Maranza cinquantenne. Quel tizio che ha scambiato la crisi di mezz'età con una tuta in acetato e il passamontagna a luglio. Parliamo di chi ha più tatuaggi sul collo che neuroni attivi, che puzza di fumo di contrabbando e

pomata per reumatismi. Restate con noi prima che il borsello Gucci, più stretto di un laccio emostatico, gli provochi un infarto. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alzate il volume.

Vi ricordo di interagire con le pagine social di Radio Programma, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino e soprattutto mandateci i vostri messaggi su WhatsApp, segnalateci il maranza di famiglia, il padre che ruba la felpa al figlio, lo zio che fa il buco all'orecchino al 55 anni. E diteci come convincere un maranza over 50 che il passamontagna, i scesti, in estate non è un'ottima idea per la pressione sanguigna.

Ricordatevi che il maranza over 50 non si veste, si arma. Per affrontare una serata al bar oppure il centro commerciale nel weekend. Perché lui si sente un mito.

nord sud ovest est. Gli 883 pare sia stata dedicata a Sabrina Salerno. Pare, non è detto, non si sa. Dicevamo l'identikit estetico del Maranza. La tuta acetata non è solo una scelta sportiva, è una filosofia di vita. Deve essere rigorosamente un brand sportivo e possibilmente una taglia in meno per evidenziare la tartaruga rovesciata, la panza. Mano sul cuore e mano sul volante, aprite finestrini e scaldate i motori. Gigi D'Agostino, l'amour toujours, l'amore sempre, ogni giorno qui su Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Nell'identikit estetico del Maranza c'è anche il borsello a tracolla. Mentre per i giovani contiene le sigarette elettroniche dal gusto discutibile, tipo anguria, zucchero filato, puzzette varie, va? Che producono quelle nuvole di vapore che sanno di caramelle gommose. Per il cinquantenne, il borsello ospita il gastroprotettore per il reflusso, le pastiglie per la pressione, il gratta e vinci turista per sempre, non si sa mai. La tessera punti del supermercato perché non sa mai come scaricare l'app. Finte catene d'oro al collo, giganti magari. Deve apparire bad boy, anche se deve rientrare alle 23 perché il giorno dopo è in ufficio.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.

La splendida voce di Jenny B su questo brano ricampionato di Dammi solo un minuto dei Pooh. Gemelli diversi 1998. Anch'io sono un po' Maranza, perché anch'io devo mettere gli occhiali per leggere il menù. Perché il Maranza non invecchia, vede solo sfocato con stile. Il Maranza cinquantenne vive un cortocircuito linguistico tra il dialetto locale e lo slang di TikTok. Chiama bro o frate sia il figlio di 15 anni che l'impiegato delle poste, spesso con risultati imbarazzanti. Dove trovare i Maranza? Ma al centro commerciale il sabato. Adesso vi spiego cosa fanno al centro commerciale.

0: So free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me.
1: One more time, Daft Punk. Con la cassa giusta questo fa tremare gli specchietti delle macchine.
0: So free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time.
1: I luoghi del potere del Maranza, il centro commerciale di sabato. È il loro habitat naturale, camminano in gruppo, il branco dei boomer, occupando corridoi e fissando con aerei di sfida chiunque abbia meno di 30 anni. Il Maranza over 50 adora fare video mentre guida, fissando l'obiettivo con occhiali da sole. E con una traccia neomelodica in sottofondo, convinto che il mondo stia aspettando la sua perla di saggezza quotidiana. Una volta un uomo di mezza età cercava di comprarsi una Porsche e di ritrovarsi un amante ventenne per sentirsi il re della giungla. Oggi il Maranza cerca la conferma nei like. Vuole che i giovani pensino che sia uno di loro. Copia i video di rapper che flexano con orologi e catene e fan accanito di TikTok. Tra poco leggo i vostri messaggi, ma adesso un pezzo che ha reso il Maranza un fenomeno di esportazione. Tutto italiano. Eiffel 65.

Correva il 1998. Eravamo felici, bellissimi e senza cellulari, forse. Forse.

Bon Sleepy Underworld. Un inno generazionale grazie a Trainspotting, il film. E questo è un momento nostalgico rave degli anni 90. Dicevamo i vostri SMS, i vostri WhatsApp. Siete pronti, Maranza? Anna da Pavia, ne ho visto uno fuori dal supermercato. Tuta acetata della Nike, borsello a tracolla e ciuffo biondo platino che sfida le leggi della fisica e della dignità. Direi dal papà che griglia al bro che brilla. Ma perché quel borsello lo portate così in alto sotto l'ascella come se fosse un airbag? Valentina da Roma, volevo avvisare i Maranza over 50 che il borsello Gucci contraffatto non è un dispositivo medico. Smettetela di metterci dentro il tubetto del Voltaren, si vede la sagoma. Il Maranza shaker nel gergo trap, shakerare il blocco e muovere le acque nel quartiere. È Jessica con la G, ci tiene a dire, da Torbella Monaca. L'estate scorsa il marito voleva mettersi il passamontagna per andare al mare. Gli ha detto, se metti quello, l'unica cosa è che alla fine shakeri è il termometro del pronto soccorso. Alla fine si è messo la bandana. E noi shakeriamo con i Flamino Mafia. Ma che idea! Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il vostro speaker itinerante. Però com'era bello guidare con la mano fuori dal finestrino e il ginocchio sinistro alzato e la musica a tutto volume. Ero Maranza da piccolo.

Brano originale del 1980 di Pino D'Angiò, questa è la versione dei Flaminio Mafia, aggiustata con le discoteche romane piene di fumo e di maranza, lì possiamo chiamarli i coatti. Un approccio in discoteca che non finisce proprio bene, anche perché magari il maranza ci è andato dopo il terzo spritz e ha trovato la sbarbina che beve più di lui. Ma questo è proprio l'inno dei maranza.

0: Rovazzi e il pagante. Maranza.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: Ma quanto vi tratto bene? Ma quanto vi piace viaggiando? Freed from Desire, Gala. Alzate il volume, che male non vi fa. Vi si muovono anche gli ultimi neuroni.

c'ho anche i messaggi dei Maranza, eh. Oh frate, la tuta è la mia divisa e il borsello il mio ufficio. Rispetto per la strada, sempre vero. Senza cassa e sfumatura alta non sei nessuno. Noi viviamo la City, tu guardi e basta. Maranza per sempre.

Anche il milanese imbruttito ha il suo perché. Soprattutto quando prende la sposta poveri, la metropolitana, evita di entrare nel vagone calcolando al millimetro dove si apriranno le porte. Perché se sbagli carrozza, sbagli le scale, perdi la produttività. È sempre fisso sullo smartphone per controllare l'andamento dei mercati ed evita il contatto con la fauna locale, soprattutto con i maranza.

Ogni frase all'intercalare figa. La metro gialla è sempre un dramma, la verde è il terzo mondo, la rossa è il Vietnam. What is love, Hathaway? Un classico delle domeniche pomeriggio in discoteca.

È andata già un'ora di viaggiando parlando dei Maranza, i guerrieri della domenica che rientrano dal parchetto dietro al supermercato per farsi spalmare l'arnica dalla moglie mentre caricano il video della giornata. Ricordate Maranza, il passamontagna non nasconde le rughe, le cuoce solo a vapore. E Borsello Gucci sotto l'ascella gli sta bloccando la circolazione. Se sentite un battito forte nel petto, è il vostro corpo che vi chiede pietà e un brodino caldo. Mettete a caricare la vostra power bank per i vostri video, domani c'è il turno in ufficio. E se vi regge la pressione, ci ascoltiamo la prossima volta. Siete sempre su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi sulla vostra radio del cuore tutti i giorni. H24, 7 giorni su 7. E ditelo che vi piace la trasmissione. Dite anche se non vi piace. Muoviamo soltanto l'onda.

0: È mercoledì 29 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Marta di Betania. La luna è piena e il proverbio del giorno "pancia piena non crede a digiuno" dice che è difficile comprendere pienamente sofferenze che non sono state provate personalmente. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 238 Marco Antonio Gordiano Pio, a soli 13 anni, diventava il più giovane imperatore romano. Nel 362 a Spoleto si divulgava l'editto scolastico dell'imperatore Giuliano, che vietava agli insegnanti cristiani di professare pubblicamente le convinzioni personali. Nel 1836 inaugurazione a Parigi per l'Arco di Trionfo, commissionato 30 anni prima da Napoleone per celebrare le vittorie dell'esercito francese. Nel 1900 Gaetano Bresci uccideva a Monza il re d'Italia Umberto I di Savoia. La folla stava per linciarlo, ma il regicida veniva salvato dai carabinieri. E nel 1957 entrava in vigore lo statuto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'organo delle Nazioni Unite a cui aderivano 81 paesi. Nel 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, Giacomo Agostini si confermava campione del mondo di motociclismo classe 350. 50 anni fa, nel 1976, Tina Anselmi diventava la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana. Avrebbe guidato il Ministero del Lavoro. Nel 1987, giuramento per il governo di Giovanni Goria, che a 44 anni diventava il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe conservato fino al 2014. Nel 2004 l'Italia aboliva il servizio di leva militare obbligatorio, istituito nel 1861. Nel 2009, ai mondiali di nuoto a Roma, Federica Pellegrini migliorava il primato mondiale dei 200 metri stile libero che già le apparteneva, portandolo a 1 minuto 52 secondi e 98. E nel 2015 Microsoft lanciava il sistema operativo per computer Windows 10. Nascevano il 29 luglio. Nel 1883 l'ex primo ministro italiano e capo del partito fascista Benito Mussolini. Nel 1926 l'imprenditore sportivo Franco Sensi e nel 1939 il compositore e direttore d'orchestra Giampiero Reverberi. Inoltre sono nati oggi il pallavolista e commentatore TV Andrea Zorzi nel 1965, il giornalista e conduttore TV Roberto Poletti nel 1971 e il pilota di Formula 1 Fernando Alonso, nato in questo giorno nel 1981. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare per questo 29 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 29 luglio con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante e paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento.

0: o prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno dalla redazione. Tensione Stati Uniti-Iran. Il raid a sorpresa compiuto da Teheran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla breve tregua che da sabato scorso faceva sperare in una svolta del conflitto. Numerose le vittime in Iraq, vola il prezzo del petrolio. Conflitto russo-ucraino. Il leader di Kiev, Zelensky, afferma: Putin ha troppe perdite. L'iniziativa della guerra non è più nelle mani dello zar. Intanto Mosca ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. È salito a 13 morti il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale. Ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo affrontando una vera e propria corsa contro il tempo, ha dichiarato la premier Takaichi, aggiungendo che tutte le risorse disponibili sono state impiegate. A 14 anni dall'omicidio sono stati arrestati i presunti responsabili della morte di Giovanni Bruno, il proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo, nel Torinese, che venne ucciso durante una rapina il 4 giugno 2013. Dei tre malviventi, uno è deceduto. Per gli altri due si sono aperte le porte del carcere. Calcio: Roberto Mancini CT e Claudio Ranieri DT è il nuovo corso azzurro deciso dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. È tutto, a più tardi.

Pronti ad alzare il volume? Lo Studio Fucsia è un allegro via vai di artisti, scrittori, attori, uomini venuti da altre epoche, perché questa è Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Mi piacerebbe che il mio telefono squillasse forte se sto per dimenticare una cosa fondamentale della mia vita e che non mi disturbasse se sto facendo qualcosa di molto importante e l'informazione che sta arrivando è meno rilevante di ciò che sto facendo. Questi sono i leciti auspici di Sander Pichet, che amava essere provocatorio. Oggi però un telefonino può fare molto di più. Basta passare gli smartwave ed è subito onda frizzante. C'è vento di vantaggi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7 va almanacca e vi spiegheremo come fare.

Bentrovati in antenna da Ilis Ageur. Oggi sono qui a sconquassare lo studio Fuchsia per trasformarlo nel garage più lussuoso in antenna. Siete pronti a partire? Bene, alzo la saracinesca ed ecco la Aston Martin DB5, un'auto iconica, prodotta in Gran Bretagna dal 1963 al 1965. È diventata famosissima come auto super accessoriata di James Bond. Oggi uno dei suoi fortunati possessori è il calciatore David Beckham, che l'ha acquistata per 750.000 euro.

È il momento nello studio Fucsia di fermarsi, buttare via tutto, no, e il microfono no, quello ci serve, ma non ci serve nient'altro, solo fantasia, sorrisi e spirito giocoso. Parliamo di giocattoli. Negli anni 90 impazzava la moda del Tamagotchi, spot a tutte le ore, e chi di noi non ha avuto uno di quei piccoli ovetti colorati e rumorosi? Io no, ma non importa, sembrava un semplice portachiavi, una sorta di mini videogioco in cui dovevi dar da mangiare al tuo pulcino, fargli le coccole e con orari prestabiliti, insomma, maestra infuriata durante le lezioni perché, signora maestra, il mio Tamagotchi ha fame, notti insonni perché... Ma mamma, Tamagotchi mi chiama per le coccole. Ne avete uno ancora in qualche scatola in soffitta? Ottimo, vale $3,000.

Musica e spot, il connubio perfetto. I più grandicelli ricorderanno uno spot del 1980 diventato iconico. Il brand Brooklyn pubblicizzava la gomma del ponte e in sottofondo un rock caldo, ruvido.

Ancora spot in almanacca. Vi ricordate del grande amore tra George Clooney ed Elisabetta Canaris? Dopo la fine della relazione, Giorgino il Bello fu testimonial di un notissimo brand di caffè e lo è ancora a distanza di anni. Elisabetta non è stata a guardare. Anche lei, un anno dopo la fine della storia, ha presentato il suo volto per lo stesso brand. Pare che il caffè piaccia molto agli amici di Clooney. Il suo collega e vero amico, Brad Pitt, oggi prepara cappuccini schiumosi davvero accattivanti e quando dice «perfetto», mi viene voglia di caffè.

Buio in sala, Almanacca parla, anzi, cita il grande film della storia, dalla penna di Ian Fleming, La licenza di uccidere, più sexy del grande schermo. 23esimo film della serie, anno 2012. Daniel Craig chiede al barista, vodka martini, agitato, non mescolato.

In chiusura di Almanacca non potevo non salutarvi, ma prima grazie, grazie, grazie dei vostri tanti cuoricini sulla nostra pagina Facebook Setteva Almanacca. Continuate a scriverci. Mille, anzi 1001 dei miei baci da Raffaella Bucci. Accademia oggi propone un libro che da qualche giorno si agita nella nostra biblioteca per farsi leggere, dedicato a chi divulga la terapia per lo stress post-traumatico complesso. Marta Bilowski racconta di uno spietato serial killer che cerca le sue vittime, rigorosamente donne, nel buio della notte, in luoghi isolati della città, ferite a fior di labbra.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto.

0: grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
0: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
0: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shop.

0: E torniamo amici di Music Energy in questa settimana fantastica, piena, ricchissima di ospiti, in diretta dagli studi di Independent TV, in console il nostro DJ Shox. Oggi ce ne andiamo dall'Abruzzo, direttamente in Lombardia, perfettamente a Desenzano del Garda. Nostro Simone, sai chi andiamo a trovare? Andiamo a trovare Davide Moscato, in arte Mesmerizing. Ciao Davide!
1: Salve a tutti, ciao, grazie dell'invito, sono molto felice, è un piacere essere con voi.
0: Ma noi siamo felicissimi di accoglierti qui, anche perché ho visto che hai un curriculum lungo, profondo e sicuramente
1: parola,
0: molto
1: non
0: English.
1: Non è una parolaccia curriculum.
0: Non è una parolaccia curriculum.
1: Si può dire la radio, diciamo.
0: Per ora.
1: Ce lo lasciano passare.
0: La biografia la mettiamo in maniera più.
1: Grazie per averla letta, grazie. Non è scontato.
0: Ma raccontaci un po'. Intanto raccontaci questo nome, va, che è la prima cosa che ti voglio chiedere.
1: Ok, va bene. Il nome d'arte, diciamo, nasce da un po' da un'esigenza, perché comunque avendo sempre pubblicato album in lingua inglese, avendo quindi scritto sempre brani in lingua inglese, comunque il nome e cognome non stava tanto al gioco, diciamo. E quindi comunque con il produttore, spinto un po' dal produttore dell'ultimo album, che era Fabio Zuffanti, il produttore artistico, mi ha dato questo là, insomma, per cercare un nome che si confacesse un po' di più al progetto musicale. E tra i vari nomi che ho avallato c'è stato questo che mi è balenato in mente grazie a alcuni racconti di Edgar Allan Poe, dove appunto raccontava di mesmerizzazioni.
0: Quindi mesmerismo, io pensavo che avessi fatto qualche... Ah, vedi, è medico allora questo nome.
1: Mesmer era sì, un dottore austriaco molto rivoluzionario per l'epoca, insomma, che in qualche modo incantava, ipnotizzava, sì, estremamente, tra l'altro. E niente, quindi mi è piaciuto sia il significato che il suono, e anche il fatto che cercandolo su Facebook non ce l'avesse nessuno. Quindi ho detto, ma sì, questo è un nome accattivante comunque, perché il significato è poi molto bello.
0: Sì, ipnotizzare, il magnetismo del fluido.
1: Bravo.
0: Sì, mm-hmm, la forza magnetica.
1: Comunque, attraverso l'arte comunque si sprigiona per forza di cosa, no?
0: Assolutamente.
1: Poi c'è chi riesce ad essere attecchito da questa forza invisibile, e chi invece no, però insomma ci si prova sempre.
0: Hai piena ragione, molto molto interessante, sì. Veramente veramente tanto. Come ti sei avvicinato alla musica?
1: La musica ci si avvicina spontaneamente, quindi non saprei dirti quando
0: il tuo primo
1: è iniziata,
0: passo più o meno.
1: Però sicuramente, vabbè, da bambino già, sicuramente con i primi vagiti canori.
0: l'allazione già cantavi nel periodo
1: dell'allazione. Dopo di quelle poi sono arrivate le sigle dei cartoni animati, sicuramente, poi i vari spettacoli televisivi, Sanremo, queste robe qua. Poi mi sono allargato.

0: musicalmente ascoltando per conto mio il rock progressive, l'hard rock britannico prevalentemente. E poi da lì l'esigenza di accompagnarmi con la voce, suonando uno strumento per conto mio, senza aspettare che arrivasse qualcuno ad accompagnarmi. Quindi mi sono messo da solo alla tastiera, insomma, quindi a procurarmi anche delle tastiere, qualcosa su cui poggiare le dita praticamente.
1: Potere.
0: Insomma, sì. E da lì ho imparato da solo sia a suonare che a cantare, sia a scrivere anche canzoni praticamente. Quindi sono autodidatta un po' in tutto.
1: Ma autodidatta, autodidatta, io farei
0: Sì.
1: sentire
0: Qual
1: subito il tuo pezzo, direi
0: è?
1: uno
0: Qual
1: dei
0: è?
1: tuoi pezzi, farei sentire Vortex prima,
0: Oh,
1: così poi
0: bene.
1: ce lo spieghiamo un po'. Vortex.
0: Ok.

0: Wow! Complimenti, veramente,
1: Grazie.
0: complimenti, complimenti, complimenti.
1: Sento della sincerità nella tua voce.
0: Sì, no, estremamente sincero. Stavamo in realtà charlando, io e il DJ, diciamo, alla voce, tipo Noel Gallagher degli Oasis.
1: Bello, grazie.
0: Complimenti, veramente. Raccontaci un po' di
1: Grazie.
0: più di questo pezzo, di questo vortice, dove ci si ritrova un po' a volte
1: Guarda,
0: incastonati, incatenati.
1: è una storia come tutte le storie che ci sono all'interno dell'album da cui proviene. L'album è The Clutter Storyteller, un disco con circa 9 brani all'interno, e c'è anche questo The
0: Che vuol
1: Vortex
0: dire
1: che
0: circa
1: appunto.
0: 9? Scusami, io
1: Ma
0: metto il dito
1: perché,
0: nella piaga,
1: guarda,
0: circa
1: bravo, bravo, bravo,
0: uno.
1: sì, bravissimo, perché praticamente c'è quel primo pezzo che è diviso in due, ma poi alla fine è uno solo, però è perché si intitola Feel My Dream, che è il secondo singolo, mi pare che avrete in cantiere voi, che sul disco è diviso in due, quindi c'è la parte Feel, che è uno strumentale di 1 minuto e qualcosina, e poi attacca la seconda parte, diciamo che è My Dream. È un tutt'uno, però nell'album appunto dicevo è diviso, quindi risultano 10 canzoni, però in realtà sono 9, ecco. È un giochino che ho fatto io così per me stesso più che altro.
0: Ma io farei
1: Niente,
0: mettere
1: sì.
0: sotto, come così ci parliamo sopra, su Feel My Dream, lo farei
1: Va
0: mettere
1: bene.
0: direttamente dal nostro DJ come colonna sonora delle nostre chiacchiere, giusto per avere un'idea del mood.
1: Esatto, sì, è un brano un po' più lento, un po' più sognante anche. E rispetto a rispetto a The Vortex è un brano completamente diverso. The Vortex risulta essere un brano prog rock, progressive rock, un po' più
0: Sì,
1: stile anni
0: alternative
1: 70, con
0: rock,
1: questi,
0: sì.
1: sì, con questi flauti proprio al Jethro Tull, con questo sax finale un po' alla Pink Floyd, dove suona, che viene suonato da Martin Rice, che è il fiatista dei Delirium, tra l'altro. E sì, il brano, come dicevo, è un racconto che prende spunto dai racconti anche stavolta da Edgar Allan Poe, che praticamente non si è capito, ma è il mio autore preferito
0: No,
1: di
0: no, non si era
1: classici
0: intuito, non si era
1: dell'horror. Non si era
0: intuito.
1: intuito, sì. Alcuni racconti tipo Gordon Pym, Una discesa nel Maelstrom, dove appunto si racconta di questo vortice che risucchia dei marinai, e i quali poi si ritrovano su un'isola deserta. Bisognerebbe vedere il videoclip su questo, perché il videoclip praticamente racconta passo passo il brano, quindi non vi voglio svelare come va a finire il
0: Dici
1: racconto,
0: dove possiamo andare a
1: perché
0: vedere? Ce l'hai su YouTube pubblicato?
1: ovviamente sul mio canale Mesmerizing e Davide Moscato c'è questo video, c'è il video di Feel My Dream, che è un video bellissimo girato a Castel di Brescia con un'attrice bravissima, un regista molto in gamba che è Luca Tosin. The Vortex invece è un video animato molto bello dell'artista Paola Luciani, che è un video veramente spettacolare, tutto fatto da lei, animato, disegnato benissimo. E The Vortex appunto è un racconto un po' noir, un po' un horror anche se vogliamo, come lo è un
0: Come noi.
1: po' tutto il disco, sì, come è un po' tutto il disco, che è un po', va un po' a cercare un po' il decadentismo musicale se vogliamo, ecco, come voler trovare un po' una nuova vena musicale che ancora oggi non esiste. È un disco un po' incentrato come The Vortex sul perturbare un po' l'ascoltatore. Si cerca un po' questo estremismo.
0: Beh, io ti ringrazio. Tra
1: Di cosa?
0: pochino faremo sentire un po' più alto il nostro Feel My Dream, no,
1: Feel My Dream,
0: Feel
1: sì,
0: My
1: va
0: Dreams.
1: bene.
0: E intanto io purtroppo il nostro tempo è sempre molto stretto, purtroppo Davide, quindi io devo assolutamente salutarti, ma spero di rivederti prestissimo e ti manderò sicuramente le mie impressioni anche
1: Ci
0: dopo
1: conto.
0: l'ascolto di questo brano.
1: Ci conto, mi
0: Veramente.
1: raccomando. Grazie, sei
0: Complimenti,
1: gentilissima.
0: complimenti, spero di riaverti presto qui con noi. Anche il nostro DJ Shox pensa la stessa cosa, anche se al momento è affetto da mutismo selettivo.
1: Vabbè, capita, è rimasto mesmerizzato forse.
0: Anche
1: No,
0: lui,
1: sono vivo, sono vivo.
0: eccolo,
1: Ci
0: c'è.
1: mancherebbe, ci mancherebbe.
0: Davide, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Feel
1: Grazie
0: My
1: a
0: Dream,
1: voi, grazie a
0: Davide
1: voi.
0: Moscato.
1: Ciao.

Buongiorno dalla redazione a fondo di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade, e rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale, parola di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. E il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. Così l'ex leader pentastellato. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri e vicepremier Tajani, a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati per Israele e Palestina, alla Farnesina. L'obiettivo, ha aggiunto, è quello di disarmare Hamas ed Hezbollah. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia è in un comunicato dell'FSB, nel quale si legge che Durov si trova attualmente in Francia. L'uomo è accusato di aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. I raid di Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Reuters, intanto, scritto che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari. Entro poche settimane la prima fornitura. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16. Al bollino rosso di Campobasso domani si aggiungeranno quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. È tutto, a più tardi.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna con un lungo post sul suo blog Attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumonevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane, almeno 20 morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Aidro. I lavoratori respingono il verbale dell'azienda. Inaccettabile. I lavoratori di Aidro hanno espresso un forte dissenso nei confronti del verbale proposto dall'azienda, respingendolo all'unanimità durante un'assemblea pubblica tenutasi a Feltre. I dipendenti considerano la proposta un passo indietro rispetto agli accordi precedentemente sottoscritti e un segnale preoccupante per il futuro dello stabilimento. Titolo: Coppia di polacchi bloccata di notte. Erano sulla parete del piccolo Lagazuoi. Due alpinisti polacchi sono stati salvati dopo essere rimasti bloccati sulla parete del piccolo Lagazuoi. L'intervento di soccorso, che ha richiesto l'ausilio di un elicottero di Treviso Emergenza, si è concluso intorno alle 3 del mattino, quando l'equipaggio è rientrato alla base. Titolo: Vitello cade in un pozzo profondo 2 metri, salvato dai vigili del fuoco. Un vitello è stato recuperato dai vigili del fuoco a cima dei Colesei, nel comune di Comelico Superiore, dopo essere caduto in un pozzo profondo circa 2 metri. L'intervento è stato richiesto intorno alle 11:30 e si è concluso con successo. Titolo: La strategia forestale può rilanciare il consorzio e la strada Nevegal Valmorel. 2 milioni di euro sono stati stanziati per l'attuazione della Strategia Forestale Nazionale in Veneto. Belluno Alpina ha annunciato che queste risorse saranno utilizzate per promuovere la creazione di un consorzio forestale nel bellunese e per completare la strada silvopastorale tra Nevegal e Valmorel. Titolo: Nives Meroy e Romano Benet, sotto le cime, hanno conquistato i 14.800. La rassegna Altre storie, sotto le cime, ad Auronzo di Cadore, ospiterà Nives Meroy e Romano Benet, alpinisti di fama mondiale. L'evento, che si terrà il 31 luglio nella sala consiliare del municipio, vedrà i due protagonisti condividere la loro esperienza nell'ambito dell'alpinismo, avendo conquistato tutti i 14.800. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Principessa
1: Nai-J,
0: lo sai cosa sta iniziando ora?
1: Il suono dei ricordi playlist.
0: Sì, ma...
1: ma?
0: Quale puntata?
1: L'ultima della terza stagione.
0: E ciò come ti fa sentire?
1: Oh beh, ho già preparato le valigie.
0: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
1: Ecco, appunto,
0: alla dance anni 80 e 90,
1: che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
0: A differenza delle altre volte, però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
1: Però il primo brano che ascolteremo è...
0: No!
1: Uffa!
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farli a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe, ma già Isabi scalpita con Good For You.

Abbiamo superato abbondantemente la metà della sezione anni 90 e ci siamo gustati un pezzo più bello dell'altro. L'ultimo che abbiamo ascoltato era di Roxydor, No Reason, DJ Mix la versione, perché questo è il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita, mix e remix come se non ci fosse un domani. Ma adesso c'è Shannon, no, non è quella di Let the Music Play, ma un artista che ha fatto soltanto un pezzo nel 1994, e chi non li faceva nel 94 i pezzi? Si intitola Into My Life.

ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night. Coro.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.

0: magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
1: Iniziando da...
0: No, ancora!
1: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist. The sound of memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
1: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
0: Sì.
1: Non parlare, baciami soltanto.
0: Right, send Fred.

0: Dopo il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati, adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-31-33781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola Take a

0: pezzo indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nej?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A Telepoli, No Rhymes, No Reason.

A volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Ma dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè. In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.
3: Bravo Nigel.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vicepremier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune Salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto, a più tardi. Saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva. Poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel suo programma ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro aperta per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. È atteso oggi aperta anche Rafa Leao, il cui futuro è ancora in dubbio. Al momento l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce, ma c'è distanza tra domanda e offerta, e dal Galatasaray. Con Leao in Australia è atteso anche il connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare in rossonero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è invece vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomoni. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora, il Paris Saint-Germain, a un passo dall'accordo definitivo. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Siamo alla scherma ai mondiali di Hong Kong. Oggi non ci saranno medaglie per i colori italiani dopo la buffata di ieri con i due ori a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le sciabolatrici vanno a un passo dal colpaccio contro la più quotata Francia, ma si fermano ai quarti di finale battute 45-44. Fuori anche la squadra di spada maschile, che cede negli ottavi ad Israele per 42-41 al minuto supplementare. È Washington l'epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open. Oggi saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Vukic. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. All'alba di domani invece Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos. Il basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già la seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va 25.
6: Eccoci qua, oltre 80 emittenti collegate con la nostra redazione, quella di 7va.fm, anche la vostra antenna del cuore ci dà questa ospitalità, però a giudicare dal vostro sentimento, dal vostro feedback, come si usa dire frequentemente sempre di più, insomma, siete abbastanza contenti, quindi anche loro sono contenti di rendervi felici, loro chi? I componenti dello staff della vostra antenna di fiducia. Giro di parole per dire che abbiamo anche questa volta da darvi la raccomandazione di non fare mai tardi in apertura di puntata, perché tradizionalmente c'è sempre una new entry dal lunedì al venerdì, poi dopo sapete che c'è l'appuntamento

Gentiluomini, è quello che ci raccontano nell'album che si intitola come la band See You Later, ci vediamo molto presto, una specie di atelogo detto nella lingua tra le più diffuse al mondo, perché sembra che invece sia lo spagnolo, no, che ha sopravanzato da un po' di tempo. Io rimango fedele al mio portoghese brasileiro. Ecco qua però il gran tamburo dei Kiss, Peter Criss è uscito da solo, anche lui ha semplicemente intitolato l'album con nome e cognome Dart, naturalmente questa è In the Dark.

tutto volume per il rock di qualità che va avanti in questa puntata. Abbiamo occasione infatti di esplorare la posizione numero 17, confermata da una traccia contenuta in Aurora.

0: Uncle Tech. From 7 Bar, FM / / Alter Radio, Algo Day.
1: From 7 Bar, FM Alter Radio, Algo Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio, Algo Day.
2: From 7VA.fm Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7VA.fm / Alto Radio, All Good Day. From 7VA.fm / Alto Radio.
3: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day. Algo Day che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
3: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato.
4: Allora è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Liri Cavelli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Liri Cavelli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
3: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
0: From 7va.fm / Altiradio.
3: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
4: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo

0: purtroppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like per poi svanire nel nulla.
1: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica o nei casi più fortunati troppo di vetra, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora ascolta.

0: un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un pezzo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Valley.

0: è velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Lirica Velli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, e proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto, Lirica Velli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Lirica Velli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day.
3: Dolomiti Meteo, per Dolomiti e per Alpi Venete, emesso da ARPA Centro Valanghe di Arabba, mercoledì 29 luglio 2026. Il tempo di oggi è mercoledì pomeriggio sera. Su Prealpi modesti cumuli, un po' più sviluppati su qualche settore in serata. Su Dolomiti maggiore attività cumuliforme con rovesci temporali sparsi, specie tra tardo pomeriggio e sera, 40-50%, che sporadicamente potrebbero interessare qualche settore prealpino del Vicentino e Bellunese in serata, 10-30%. Non escluso del tutto qualche fenomeno di forte intensità. Contesto termico sempre più caldo, con valori di 4-5 gradi oltre le medie del periodo. Venti in quota deboli occidentali, deboli e moderati a regime di brezza nelle valli. Tempo previsto giovedì 30, tempo piuttosto soleggiato con qualche cumulo pomeridiano che potrebbe portare locali fenomeni di instabilità. Contesto termico sempre più caldo, con valori 6-7 gradi oltre le medie del periodo. Precipitazioni, al mattino assenti. Al pomeriggio e in serata non escluso qualche isolato rovescio o temporale di calore, 20-40%, un po' più probabile sulla provincia di Belluno, meno sul Vicentino, probabilmente del tutto assente sul Veronese. Temperature in ulteriore aumento, su Prealpi a 1500 metri minima 18, massima 23, a 2000 metri minima 15, massima 18, su Dolomiti a 2000 metri minima 14, massima 20, a 3000 metri minima 8, massima 10. Venti, nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota deboli per lo più settentrionali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Venerdì 31, sulle prealpi tempo per lo più soleggiato e stabile con modesti cumuli diurni, con rischio di fenomeni molto contenuto. Sulle Dolomiti maggiore sviluppo di cumuli nelle ore più calde e possibili locali fenomeni al pomeriggio sera. Contesto termico normalmente caldo e valori 8-9 gradi oltre le medie del periodo. Precipitazioni, al mattino assenti, al pomeriggio sera possibile.

qualche rovescio o temporale di calore, più probabile sulle Dolomiti, 30-50%, meno sulle Prealpi, 10-30%. Temperature, in ulteriore lieve aumento, con raggiungimento dell'apice del caldo in quota. Su Prealpi a 1500 metri, minima 18, massima 24, a 2000 metri, minima 15, massima 19. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 21, a 3000 metri, minima 9, massima 10. Venti, nelle valli deboli e moderate a regime di brezza, in quota deboli per lo più occidentali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, sabato 1 agosto, tempo tendente a divenire instabile, specie sulle Dolomiti, dove entro metà giornata lo sviluppo dei cumuli sarà intenso e potranno svilupparsi i primi temporali, in parziale diffusione al pomeriggio sera ai settori prealpini, dove saranno più sporadici e dove il soleggiamento sarà meno limitato. Temperature sempre anormalmente elevate, venti deboli eccetto possibili raffiche temporalesche. Domenica 2, tempo in parte instabile, specie sulle Dolomiti, dove entro il primo pomeriggio potranno svilupparsi isolati temporali, più presenti e in parziale estensione al pomeriggio sera alle Prealpi, dove saranno più sporadici o anche del tutto assenti. Temperature sempre anormalmente elevate, anche se impossibile lieve flessione. Venti deboli eccetto possibili raffiche temporalesche. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, mercoledì 4.700 metri, giovedì 4.500 metri, venerdì 4.400 metri, sabato 4.400 metri, domenica 4.400 metri. Prossimo bollettino giovedì 30 luglio.

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogačar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
15: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
16: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

la collezione delle hit del momento che fanno parte della musica rock e pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louise Tomlinson dal titolo Imposter che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitudine Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It Ain't Easy.

nuovo lavoro di Teddy Swims in Elisi su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social, un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che roba. Look to a stranger, you know in the end I'll always be.

la prova che la musica del momento pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social.

band di Baltimore che insomma a me piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, di quale, insomma, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando era un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Tree Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Best Thing, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar hyper curati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito, questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete, per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: Ci siamo ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela,
4: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note. Nei prossimi minuti andremo a svelarvi le sei canzoni che ci permetteranno di passare decennio dopo decennio dagli anni 60 fino praticamente agli anni nostri. Dai, una bella carrellata di tanti successi di un sessantennio di musica, che viene aperta come sempre da Angela.
5: Esatto, e partiamo proprio con La Tigre di Cremona, che ci regala una canzone cantata da giovanissima, addirittura risalente, e qui facciamo uno strappo alla regola, al 1959. È una frizzante dichiarazione d'amore. A voi nessuno.

0: noi Mina siamo abituati ad abbinarla a canzoni più classiche, ma nei suoi anni giovanili si è esibita in pezzi brillanti e movimentati come nessuno. E aggiungiamo La Banda, Tintarella di Luna, Una Zebra Poà. Ma ci fermiamo qui. E dagli anni 60, ragazzi, adesso ci spostiamo negli anni 70 con Marco.
1: Anche perché l'elenco di canzoni divertenti di Mina potrebbe tranquillamente continuare, ma ci porterebbe via probabilmente mezzo programma. Allora passiamo invece ad una band. Dalla Tigre di Cremona passiamo ai Leoni di Genova. Stiamo parlando dei Mattia Bazar, questa è Per un'ora d'amore, che ci porta più o meno a metà degli anni 70.

0: questi erano i Mattia Bazar, che ci ricordano un'estate di tanti tanti tanti anni fa, qui si era più o meno a metà degli anni 70, quando il gruppo era ancora nella fase 1, cioè quella che ha preceduto la fuoriuscita di Piero Cassano per Dissidi con l'Antonella Ruggero. Ora salutiamo gli anni 70 ed entriamo negli anni 80, restando in Liguria, restando a Genova.
1: Esatto, facciamo un salto proprio di 30 anni, che dal 1959 ci fermiamo al 1989. Lui è un cantautore della scuola genovese, come diceva Marco, e alterna canzoni divertente ad altre strappalacrime, come questa, Ti amo e non lo sai, lui e Baccini.
2: Con un brivido precoce, lei mi parla d'amore, con parole sottovoce, di leggero pudore, è così dolce, regala al suo cuore, che stelle negli occhi,

0: Da molti anni Francesco Baccini è uscito dall'occhio delle televisioni e delle grandi manifestazioni canore italiane, ma non ha mai smesso di fare musica. Speriamo di rivederlo presto ad alti livelli. E adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Ci diamo una mossa, perché stati un pochino troppo morbidi in questi ultimi 3 minuti e mezzo con il Baccini. Ci spostiamo in Sicilia. Lei si chiama Silvia Salemi, per qualche anno nella seconda parte degli anni 90 ci ha regalato delle ottime emozioni, poi è sparita. Che fine ha fatto? La ritroviamo quest'oggi con Pathos.

0: Siamo nel 1998 quando Silvia Salemi ci ha regalato questa pathos, lei che come modo di cantare aveva preso quello di Dolores O'Riordan dei Cranberries. Va bene, salutiamo il 900 ed entriamo negli anni 2000.
1: Esatto Marco, con un esponente della musica napoletana che insieme a Edoardo Bennato ne ha rivelato la parte internazionale. Bennato nel rock, lui nel blues. A voi Pino Daniele con Amici come prima.

0: Qui lo abbiamo ascoltato con un motivo dei primi anni 2000, ma la carriera di Pino Daniele è stata lunghissima, iniziata ancora negli anni 70 e ricca di collaborazioni con artisti internazionali. E dal 2000 andiamo verso l'ultimo singolo di oggi che Marco ci presenterà.
1: Ogni tanto amiamo inserire nelle nostre scalette, oltre ai grandi nomi che hanno praticamente contrassegnato la musica leggera italiana, anche delle meteore, come questi due giovanotti che all'epoca si sono fatti valere con Ore Diamante, si facevano chiamare Echi. Purtroppo di loro non si sa più niente, però la canzone vale, eh?

0: Ah, una bella canzone d'amore, di quelle che fanno sciogliere anche gli iceberg. Beh, si sciolgono già per conto loro.
1: Con questo caldo, sì.
0: Ok, ragazzi, il clima del pianeta si sta sempre più arroventando anche nei mesi invernali, quindi ci sta. Comunque, noi non siamo qui per parlare di clima, non siamo climatologi, non siamo niente. Noi facciamo soltanto ascoltare, almeno speriamo, buona musica. Siamo arrivati alla chiusura, amici.
1: Allora Marco e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao a tutti!
1: A tutti.
2: Game over.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione no-TAV. I due, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La misura era stata inserita a febbraio nel decreto legge PNRR, poi convertito in legge. La scelta di Malagò di affidarsi a Mancini e Ranieri per il rilancio della nazionale non è stata presa bene dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. Intanto, oggi, alle 18.30, la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. Si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto?
3: Sì.
4: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
3: Dunque, io è una casa privata, non penso che abbia sbagliato il numero.
4: No, noi nel senso, vorremmo sapere.
3: Ma chi cerca lei, scusi?
4: No, il supermarket, perché stiamo per aprire, volevamo sapere però circa tra quanto.
3: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
4: Non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no? Dicevo noi.
3: Che ne so io, quando aprite voi, scusi,
4: E quando apriamo?
3: Ma che domande sono, che ne so? Io, scusi.
4: Ah, lei non lo sa?
3: No.
4: Ah, ho capito. Allora apriamo comunque.
3: Ah, apra pure.
4: La saluto.
3: Buongiorno.

0: insomma, alla fine, tra quanto apriamo noi, cioè se loro non lo sanno, abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate, staremo assieme a voi un'oretta. Oggi tante novità, interviste musicali, artistiche scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilaranti, e tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai, compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket, ha riso tanto e dal ridere si è fatto

Siamo pronti con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Lo sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei ha mai trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, ecco. Però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non che cosa sono? Non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: quel bacio.
1: E siamo ad Alassio, dove arriva il gelato per cani sulla costa ligure di Savona. Un semplice coppetta di gelato ha acceso un'idea, un dibattito che ha il sapore di un cambiamento. Una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo, senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, un gelatino a brodo di carne, sinceramente, me lo assaporerei.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi, gentilmente. No, questo gelato, quindi...
2: No, guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
1: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
2: No, guardi, lei con me non ha parlato.
1: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.
2: No, guardi,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Carolina?
0: Sì?
1: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente, mi hanno detto di chiedere con lei alla fine per sapere. Cioè, quindi chi erano i Beatles?
0: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
1: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
0: Di chiudere cosa?
1: No, i Beatles, chi erano? Cioè, come chi erano i Beatles?
0: Ah. È una cosa che vuol sapere di loro.
1: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
0: I Beatles?
1: Sì, esatto.
0: Era un complesso, io so così.
1: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.
0: Prego, prego.
1: Chiedi chi erano i Beatles. 1984 è un inno alla memoria culturale musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.
2: Se vuoi

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa?
0: Eh?
1: Signora Giuseppa?
0: Chi mi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente.
1: Va bene, grazie, la saluto.

0: chiamato?
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto?
0: Chi
2: sì, è? Salve, buongiorno. Prego. Buongiorno, prego.
0: Chi è? Forse è uno scherzo per...
1: Mi dica.
2: Sì.
0: Forse è un parente che...
1: Mi dica.
2: Prego, no, salve, no, che si sente male, prego.
0: Sarà uno scherzo...
1: Mi dica, cosa mi ha chiamato lei?
2: Per cosa?
1: Mi ha chiamato lei, scusi.
2: Ma quando, adesso?
1: Sì.
2: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
1: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.

0: questo è il Supermarket Show, cari amici, bentornati, perché ci riallacciamo così all'interno della terza parte del nostro programma con il miglior mercato indipendente. È stato con noi un po' di tempo fa con un suo precedente singolo, torna quest'oggi con la nuova canzone Cammina nella pace. Stiamo parlando di Gianni Venturi, che è già collegato con noi. Bentornato al Supermarket.
1: Ciao, ciao a te, ciao a tutti, sono contento di essere qui.
0: Ciao Gianni, è un piacere averti tra noi. Allora, Cammina nella pace si ispira a un profondo augurio della cultura navajo. In un momento storico così complesso, com'è nata l'esigenza di trasformare questo saluto in una canzone e in un invito a cercare la bellezza?
1: Beh, in un momento dove tutto appare grigio o addirittura nero, Cammina nella pace diventa un augurio fantastico, ma cammina nella bellezza perché abbiamo un bisogno disperato di bellezza, di vederla, di riconoscerla, e credo che qualcuno dice che la bellezza salverà il mondo, ma credo che il mondo invece dovrà salvare la bellezza, e questa canzone vuole dire questo.
0: Esattamente. Nel brano tu parli di spingere l'orizzonte più in là e di camminare sull'acqua. Che augurio speri che porti questo chicco di luce a chi lo ascolterà nella radio?
1: Ma l'idea di andare oltre i propri limiti che a volte ci prefiggiamo da soli, quindi l'idea che si possa camminare nell'acqua senza limiti né confini, se l'orizzonte ti è sempre più vicino che ti soffoca, tu hai la possibilità di spingerlo più lontano, cioè di allargare i tuoi orizzonti per vivere una vita più degna e più vera, ecco.
0: Gianni, cosa ti aspetti dal tuo futuro musicale? Che cosa hai in cantiere oltre a questo nuovo singolo? C'è un progetto già più concreto oppure è già uscito qualcosa? Hai intenzione di pubblicare un album?
1: Il singolo è già parte di un album completo, finito, di 13 brani, che faremo uscire uno o due singoli prima, forse tre, poi uscirà il disco. Oggi nel panorama discografico è talmente difficile vendere che funziona di più far uscire dei singoli e poi l'album.
0: Però
1: ci tengo molto all'uscita dell'album, perché credo che sia un album splendido che si intitolerà Cammina nella pace, proprio,
0: che poi crea anche questo alone di curiosità, quindi dare dei piccoli assaggi per poi poter gustare tutto il piatto pronto. Gianni, prima di ascoltare questo tuo nuovo album, questo tuo nuovo singolo, ricordaci i tuoi contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Gianni Venturi Artista su Facebook, Gianni Jonathan Venturi su Instagram, www.giannijonathanventuri.it, il mio blog.
0: Perfetto Gianni, ti ringrazio molto di essere stato con noi quest'oggi, ti auguriamo una buona estate, perché siamo proprio nel vivo ormai, ci avviciniamo anche al mese delle ferie, quindi questa è cosa molto importante per chi ci può andare. Ci ascoltiamo Cammina nella pace, grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie a te.
2: Cammina nella pace, cammina.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: No. Io no, assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. A me non interessano e io non ho fatto
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati? Perché
0: guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno,
0: capito,
1: del condominio li ha presi, che ne so?
0: Io non lo so,
1: me li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma...

E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche per quanto riguarda ovviamente le interviste su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.

0: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi. Colpiremo l'Iran duramente, così Trump a Fox. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Dopo un lungo silenzio sui temi politici, il cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, Grillo, affida al suo blog una riflessione durissima e in un post accusa i pentastellati d'aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

anche super sabbiosa, anche a granelli d'oro, perché insomma la Summer Edition di DJ K7 fa parlare molto di sé, è molto ascoltata anche perché dà anche le giuste chicche circa gli appuntamenti più ghiotti che vanno a colorare la nostra estate. Molto spesso si tratta di appuntamenti che addirittura si accavallano, peccato non poter essere dappertutto come vorremmo, però a parte le ruote larghe della nostra console c'è chi scorrazza.

0: essere già in linea pronto. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì. Eccomi.
0: Eccoci qua. Ho tanta radio collegate per parlare dei nuovi Fab Four. Una volta c'erano i Beatles per il Quartetto Magico, adesso siete voi, che tra l'altro andate a rapirci Ekaterina, che è sempre in giro, Ekaterina DJ, che sarà da voi proprio per la serata del 24, giusto? E quindi al Vibe. Stiamo parlando di Costa Calabrese, che è chilometri e chilometri perché penisola nella penisola, però c'è un po' il derby tra la costa tirrenica, voi invece siete sullo Ionio, giusto? Perché stiamo parlando con la bellissima Cariati, questa località, insomma zona Rossano, zona cosa c'è lì poi dopo anche tutta quanta la costa ionica.
1: Ciro Marina,
0: ecco. Pensa che a Ciro Marina ho presentato due finali nazionali di un concorso di bellezza, quindi sono stato lì, mentre invece da ragazzino andavo sempre sulla costa tirrenica in Calabria. Sai che ci sono 21 chilometri di costa lucana e poi dopo subito inizia la Calabria, però dobbiamo parlare di costa ionica e nemmeno tanto di geografia, perché insieme ad altri tre amici avete tirato fuori questo locale, per cui c'è molta attesa, sarà un'estate rovente. Parlaci del Vibe.
1: Siamo quattro amici che abbiamo deciso di fare questa serata, poi abbiamo avuto l'occasione di conoscere la nostra Ekaterina, fantastica, quindi niente, abbiamo deciso di fare questa serata qua e la location è... Sarà una serata molto esplosiva.
0: Insomma, sicuramente ci sarà da divertirsi. Poi avete puntato sul personaggio giusto, perché è davvero scatenatissima. Quindi sicuramente vedrai che darà del frizzo aggiunto. Tra l'altro, bellissima location, a due passi dal mare, però con la piscina interna, ci sono i privé. Io ho sbirciato perché Eka mi ha mandato qualche immagine. Quindi
1: sì.
0: Quindi so che state preparando davvero una situazione fantastica. Allora stai con noi un po' perché torneremo sull'argomento adesso, però dobbiamo snocciolare, lo sai benissimo, anche i pezzi della classifica. La più alta new entry della settimana è firmata da Josh Becker con Poppy Bascom, questa è My Place, direttamente zona 23.

0: che Caterina DJ avrà in scaletta. Stiamo parlando del Vibe e lo stiamo facendo con Andrea Tornelli. L'abbiamo detto in apertura, si tratta di un quartetto tutto all'attacco che giocherà questa partita importante del Vibe. Stiamo parlando di Cariati sulla costa ionica di Calabria. Il 24 ci sarà la nostra Caterina DJ che continua a scorrazzare lungo e in largo per l'Italia e non solo. Recente la sua puntata irresistibile a Miami, quindi beata lei, sempre in giro. Però dobbiamo parlare di Cariati, dobbiamo parlare del Vibe. Allora, Andrea Tornelli è con noi in telefonica, ma non è da solo. Abbiamo detto che hai tre amici, salutiamoli. Chi sono?
1: Allora, Domenico Ciccopiedi, che è chi ha invitato Caterina, che farà un altro evento il 25 sempre a Cariati. Massimo Parrilli e Stefano Fuoco.
0: Quattro punte, quattro attaccanti sbilanciati in avanti, sì, della difesa.
1: Siamo partiti.
0: La difesa non conta per queste cose estive, c'è bisogno di tanto ritmo, tutti quanti vogliono venire. Tra l'altro, un aneddoto particolare, no? Campeggiano dei manifesti con Eka, che è protagonista in uno dei suoi più riusciti scatti, quindi è, diciamo, più che interessante, intrigante, seduce parecchio perché ha tutta questa carica, quindi davvero state facendo notizie con questi manifesti che non passano inosservati. Diciamo che io da sempre la chiamo pericolo biondo, no, Eka? Quindi
1: infatti abbiamo messo un cartellone sulla strada, ci stanno chiamando di rimuoverlo per evitare incidenti.
0: Guarda che noi siamo schierati con le Motorosis, che sono ambasciatrici di guida sicura, quindi attenzione, no, a parte le battute, però ecco, sempre cautela sulla strada. Però ecco, è chiaro che, anzi, diciamo che anche questo è un metodo, perché magari invita a rallentare il manifesto di Eka, perché uno, per guardarlo bene, almeno non ha eccesso di velocità. Ancora un disco e poi saremo sempre insieme ad Andrea Tornelli per tornare sulla anticipazione di quello che si può dire, su quelle che sono le novità dell'ultima ora, perché il countdown va verticoso verso il 24, serata con Caterina DJ al Vibe di Cariati, costa ionica calabrese. Eccoci qua in posizione numero 17. No, dobbiamo andare in zona dove? In da qualche parte dobbiamo andare, perché abbiamo, eccoci qua, è il momento di Ada Reina con Niente Panico. Eccola qui a tutto volume.

0: Ad Arena niente panico, ma noi abbiamo un po' di panico, più che panico vabbè, abbiamo l'attesa, perché da settimane parliamo di questa super trasferta di Ana e Caterina Lazza. Io continuo a chiamarla Ana, però diciamo perché ha questi due nomi, però è Caterina DJ, ormai questo è il suo nome ufficiale. E stiamo dicendo, lei che è nata come pescarese quando è arrivata in Italia, poi dopo è diventata genovese ligure, quindi chilogrammi di trenette al pesto, però adesso assaggerà tutte le piccantezze della Calabria, perché stiamo giocando su questo fatto qui, che insomma avrà questa super due giorni, questo mega weekend proprio a Cariati, Costa Ionica di Calabria. E naturalmente stiamo parlando con Andrea Tornelli, ma dovrebbe esserci con lui anche Domenico per un breve saluto. Domenico, ci sei?
1: Sì, salve a tutti.
0: E allora tu sei un po'
1: gli ascoltatori.
0: Tu sei un po' l'ideatore, no? Che hai fatto un po' da gancio, sei arrivato.
1: Allora, diciamo che l'ideatore siamo stati un po' tutti in una, diciamo, una serata ci è venuta questa idea. Poi, diciamo, avendo il contatto di Ekaterina, diciamo, siamo andati a concludere questa serata e a organizzare il tutto.
0: Eh beh, una bellissima idea. Guarda, peccato che io sarò per la finale interregionale di Venere d'Europa, perché sennò addirittura avrei preso armi e bagagli e sarei venuto a sostegno, perché sicuramente ci sarà da divertirsi. E poi ricordiamolo, certo, il 25 certo. Centro storico, con questa riffa, con premi importanti offerti sì. ai commercianti, perché lì avete un centro storico davvero interessante da visitare, soprattutto di sera, quindi d'estate c'è sempre molta
1: sì,
0: vitalità.
1: Molto interessante.
0: E quindi
1: comunque
0: allora,
1: Francesco, ci sarà modo di venire, perché non sarà l'ultima serata che organizziamo, ce ne saranno altre sicuramente.
0: Benissimo, allora lo prendo come un invito, sicuramente continueremo a sentirci. Allora, ancora un disco e poi andremo a concludere la prima parte. Adesso ci spostiamo in zona 17 con qualcosa che sta benissimo a tema con quello che stiamo dicendo, perché la nostra Atuna ci propone un'estate ABB, che tradotto nella sua lingua asiatica ricorre a un'estate d'amore. Estate ABB, quella che in qualche maniera avremo

0: qua l'abbiamo sentita recentemente, era al festival in Lisbona, adesso si sposterà addirittura in Polonia, un'estate rovente, anche lontana a volte dal mare, però pur di portare questo pezzo che è richiesto un po' dappertutto e che abbiamo avuto recentemente anche sul palco di Emozioni, ho avuto il piacere di presentarla io a Fiuggi. Però dobbiamo parlare di Cariati, perché siamo insieme a Domenico ed Andrea. L'ho detto in apertura, c'è Andrea Tornelli che sul profilo di WhatsApp ha questo cerchiettino, no? Dove praticamente cavalchi una moto d'acqua, si è avvantaggiato perché mi sa che una volta si faceva lo sbigliettamento per le vie centrali, oppure si lasciavano, no, i cartoncini, i flyer nei bar, così invece tu vai direttamente spiaggia su spiaggia, perché con la motoslitta impieghi un attimo a dare notizie, sei più veloce, eviti il traffico. Ma no, ci sei Andrea?
1: Siccome via mare quindi siamo più avvantaggiati.
0: Vabbè, ovviamente si gioca, tra l'altro adesso basta chiacchiere, so che avete molto da fare, mancano poche ore e sarà il momento di avere il Vibe in azione, appuntamento da non mancare, anche con qualche chilometro in più consigliamo di raggiungere Cariati, è il 24 e il 25, tutti i dettagli sui nostri profili, attenzione, se andate su YouTube vedete in descrizione tutti quanti i numeri da poter contattare per prenotare il vostro tavolo, fate in fretta perché grazie a Dio con l'attesa che c'è davvero è già quasi tutto pieno, però qualcosa c'è ancora e vedrete che faranno i salti mortali pur di accontentarvi e darvi il giusto risalto, perché so che siete un quartetto che dà molta importanza agli ospiti, no? Vengono trattati come amici coloro che vengono. E quindi e Caterina mi ha parlato davvero benissimo di voi. Allora, alla prossima, e poi mandatemi almeno qualche fotina, qualche selfie,
1: certo,
0: qualche
1: certo. Tutto, video, foto.
2: Certo, tutto.
1: Intanto salutiamo tutti gli ascoltatori, vi aspettiamo numerosi, che già siete in tanti.
0: Perfetto. Ciao, alla prossima, buon lavoro, ciao, alla ciao, prossima. Ciao. Amici d'estate, quelli più attivi, perché fa caldo, però chi ha voglia di fare, organizza delle cose che sono davvero interessanti. E quindi è Caterina DJ in azione a Cariati. Adesso ci spostiamo ancora con musica italiana, posizione 14 per Antonella Di.

Where You Are, potrei dire disco rimettiamolo, ma non abbiamo davvero tempo, perché quando abbiamo le ospitate dobbiamo correre come dei frenetici pazzi. Milky and David Guetta, posizione numero 5, del resto li ascolteremo in fase weekend con maggior attenzione, perché ci saranno le sette chiavi del ritmo come sempre.

to You nella versione No Art Another con 5-4 Ultra. E su questi suoni, appuntamento alla prossima tra 23 ore e 30 circa ancora. DJ K7. E allora a te logo da Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal Alterradio Algo Day.
1: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7 bar FM barra Alterradio Algo Day.
2: From 7 bar FM Alterradio Algo Day.
0: From 7ba.fm / Alterradio Algo Day. From 7ba.fm / Alterradio.
3: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day. Algo Day che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
4: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
3: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato?
4: Allora è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Liri Cavelli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Liri Cavelli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
3: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
0: From 7ba.fm / Alterradio.
3: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attuale, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
4: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
3: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetro, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora

0: un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Liri Cavelli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Liri Cavelli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ho ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Liri Cavelli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano Passione Vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

0: Buonasera dalla redazione. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Almeno 20 persone, tra cui 5 Pashdaran, sono rimaste uccise in un attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iran, secondo i media della regione. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Trump. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale vicentino che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri, previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre. Basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Dopo il caos degli ultimi giorni, il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Giovanni Malagò parte con Roberto Mancini in panchina. Sentiamolo in conferenza stampa.
1: Io cercherò di mettere in campo una squadra che riesca a fare quello che ha saputo fare quella squadra di qualche anno fa. Credo che i giocatori ci siano, sono giovani, gli va data fiducia. Cercheremo comunque di essere una squadra molto propositiva e cercheremo di giocare bene, questo sarà il nostro obiettivo.
0: DT della Nazionale presente in conferenza stampa sarà Claudio Ranieri. Malagò ha dichiarato che entro il weekend conta di trovare una terza persona a completamento della squadra. Ricordiamo che i primi impegni ufficiali di Mancini arriveranno a settembre con la Nations League, in un girone che non permette affatto distrazioni, con Francia, Belgio e Turchia. Calciomercato è ufficiale, il viaggio di Bissek nerazzurro continua. Il difensore tedesco all'Inter dal 2023 ha prolungato il contratto con i campioni d'Italia fino al 2031. Un prolungamento importante per il centrale accostato più volte al Bayern Monaco. Il classe 2000, 25enne, arriverà a guadagnare 3 milioni di euro a stagione. Il club nerazzurro ha fatto passi avanti per il rinnovo di Pio Esposito. Anche per l'attaccante è previsto un prolungamento di contratto fino al 2031. La Juventus ha trovato un accordo di massima con il Bayer Leverkusen per il cartellino di Kerim Alaybegovic. Si tratta di un'operazione di 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Ora non resta che limare gli ultimi dettagli. Il giocatore vuole trasferirsi in Italia e per questo ha dato il suo ok ai bianconeri e ha detto no al Chelsea. Sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta, che però non ha chiuso la trattativa. In casa Milan continua a tenere banco la questione legata al futuro di Rafa Leao. L'attaccante portoghese ha più volte dichiarato di ritenere concluso il proprio percorso in rossonero ed è in cerca di una nuova sfida. Al momento però l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce e poi dal Galatasaray. In attesa di trovare una nuova sistemazione, Leao si è unito alla squadra in ritiro in Australia insieme al connazionale Gonzalo Ramos. Il tennis oggi: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e lo statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svrcina. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa del Partizan e del Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di giovedì con l'incremento delle temperature. si potranno raggiungere punte di 39 gradi sulle zone interne della Toscana, ma il gran caldo coinvolgerà anche il resto d'Italia, con massime fino ai 36-38 gradi in Valpadana, con progressivo aumento con il passare dei giorni. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.

Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: «Voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia». Ed è tutto, buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: Aidro, i lavoratori respingono il verbale dell'azienda. Inaccettabile. I lavoratori di Aidro hanno espresso il loro dissenso nei confronti del verbale presentato dall'azienda durante un'assemblea pubblica tenutasi ieri mattina a Feltre. La proposta è stata respinta all'unanimità, considerata un passo indietro rispetto agli accordi precedentemente sottoscritti e un segnale preoccupante per il futuro dello stabilimento. Titolo: Coppia di polacchi bloccata di notte. Erano sulla parete del piccolo Laga Zuoi. Un intervento di soccorso si è concluso nella notte, quando due alpinisti polacchi sono stati recuperati dopo essere rimasti bloccati sulla parete del piccolo Laga Zuoi. L'operazione, condotta dall'equipaggio dell'elicottero di Treviso Emergenza, si è conclusa intorno alle 3 del mattino, dopo che gli alpinisti avevano smarrito il percorso di rientro. Titolo: Vitello cade in un pozzo profondo 2 metri, salvato dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno effettuato un intervento di salvataggio a cima dei Colesei, nel comune di Comelico Superiore, dove un vitello era caduto accidentalmente in un pozzo profondo circa 2 metri. L'allerta è scattata intorno alle 11:30 e le squadre del distaccamento locale sono intervenute prontamente per il recupero dell'animale. Titolo: La strategia forestale può rilanciare il consorzio e la strada Nevegal Val Morel. La Regione Veneto ha stanziato 2 milioni di euro per l'attuazione della strategia forestale nazionale. Belluno Alpina ha colto l'occasione per rilanciare due delle sue storiche battaglie: la creazione del consorzio forestale del Bellunese e il completamento della strada silvopastorale tra Nevegal e Val Morel. Le risorse saranno destinate a interventi di miglioramento boschivo. Titolo: Nives Meroy e Romano Benet, sotto le cime. Hanno conquistato i 14.800. La rassegna Altre storie, sotto le cime, ad Auronzo di Cadore, ospiterà, il 31 luglio, Nives Meroy e Romano Benet, due figure di spicco dell'alpinismo mondiale. L'evento, che avrà luogo nella sala consiliare del municipio, segue l'apertura affidata al noto alpinista Silvo Caro e allo scrittore Matteo Righetto. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà, ogni giorno pure se adesso ho un'età, tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita, un pallone, la musica, fuori.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ho sentito oggi nel pomeriggio il nostro macchinista e devo dire che ho bisogno del traduttore simultaneo oggi, perché ha detto che l'aria condizionata non funziona e che siamo fortunati che non andiamo a carbone, perché ci sarebbe molta gente come grigia. Ho tradotto in simultaneo.

la nostra passeggiata in stazione, la solita anteprima, prima di salire sul treno a partire dalle 22, quando tutte le radio saranno collegate in interconnessione, e insieme viaggeremo verso la mezzanotte, l'ora delle streghe, dei fantasmi. Erano i Coldplay con questa splendida A Message, perché un messaggio fa sempre la differenza. Che arrivi di giorno, che arrivi di notte, non è importante. Un messaggio fa sempre la differenza. Poi se ne vale la pena. Metti che dagli altoparlanti stasera arrivi della musica strana, leggera, forse anche perché ne abbia bisogno di sognare. To become one Spice Girl.

Comunque rimane il nostro obiettivo, quello di sempre, di raggiungere il bar. Chi per un caffè come il sottoscritto, chi per un Bloody Mary doppio, la bionda ha già scritto: io ti aspetto al bar con un Bloody Mary. E beh, c'è un po' di gente stasera già, qualcuno si è messo in contatto con noi, ha detto: beh, siamo in stazione anche noi, eh? Lavori anche questo, I Love Like This, ed è il piacere di conoscerlo fino in fondo. Parola d'ordine stasera, se ne vale la pena, no? Io sono il capotreno e anche stasera ho voglia di... ho voglia di partire, di andare lontano. Voglio attraversare il buio, la notte. Voglio incontrare un sacco di gente. Ed è questo quello che vorrei fare davvero.

Ehi, hey, ciao, come stai? Bene? Beh, anche stasera ci troviamo, eh? Vedo che è una bella valigia, eh? Un viaggio lungo? Poi si parte, eh? Intanto rimaniamo un po' in strada.

Love Iris. Un amore come questo, grande, grande, grande. Lui è Brian Simpson, straordinario. Riesce davvero a riempire la stazione di pensilina in pensilina, dove da pensilina all'altra c'è un altoparlante che la musica arriva piano piano. È il piacere di condividere con altra gente questa attesa miracolosa, fantastica.

con molta calma, molta tranquillità, passeggio lungo il marciapiede. L'edicola sta chiudendo. L'unica insegna in lontananza che si vede è quella del bar. Lo raggiungiamo, ci facciamo un caffè insieme. Che dici? Ti va l'idea? Sembra che non ci sia più musica. No, non può essere.

mentre c'è la bionda, quello del Bloody Mary. L'altra bionda è quella della Coca-Cola. La bionda del Bloody Mary dice che Occhi Verdi probabilmente sta tardando per preparare le valigie. Penso stia parlando di Occhi Verdi. Pochi minuti alla partenza, mentre il nostro Luca, preparatissimo anche stasera, ha deciso che in fondo dobbiamo accontentarci. Aria condizionata no? Aprite.

Certo che la musica in qualche modo riesce davvero a inizializzare il nostro buio, a renderlo straordinario. Noi ci mettiamo la musica, la colonna sonora, poi una stazione poco illuminata. Ormai all'imbrunire le giornate si sono leggermente accorciate, il caldo dell'estate è ancora ben presente, ma la musica, la musica. Determinante, importante, dal valore inestimabile, deve esserci sempre e comunque. Come al solito, ci metti il cuore, l'anima e la tantissima e grandissima voglia di viaggiare, non solamente con una valigia, una 24 ore, uno zainetto sulle spalle, ma anche con un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Tutto diventa molto più semplice, più facile. Se hai la possibilità e puoi chiudere gli occhi, forse è arrivato il momento di farlo. Così.

Si dice che l'atmosfera è bella, no? Anche perché l'attesa è già una sensazione bella. L'attesa è sempre già qualcosa di meraviglioso. Siamo pronti già, tutti schierati sul binario 2, pronti ad attendere che entri in stazione il treno. Lì poi ci saliamo su e ci rimaniamo tutto il tempo che ci va. Qualcuno che scenderà poco più avanti, qualcuno che riuscirà ad arrivare al capolinea. Beh, la musica sarà esattamente quello che piace a noi. La colonna sonora portante di qualcosa di incredibile, qualcosa di pazzo, davvero. Qualcosa che arriva sempre all'improvviso e che ti fa capire che sei importante. E che la parola d'ordine questa sera è... se ne vale la pena. E allora se ne vale la pena, rimaniamo insieme. Dai.

0: Night Train.
1: La sensazione è quella, no? Si aprono le porte, la gente comincia a salire. Questo è Night Train. Ogni mercoledì alla stessa ora, a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, l'invisibile Paolo Spagnolo. Luca il macchinista, Jack la biondina al bar, un sacco di altra gente che ha voglia di salirci su, rimanerci il tempo che ci va. Questo è Night Train. Ah. Loro invece sono CG and Company. Devil's Gun. Il pistolino del diavolo. Ci vuole un po' di fantasia, un po' di immaginazione. E anche tu, se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su adesso.

Fonfon. Questo è travolgente. Il treno che corre, che viaggia. Questo è Night Train. Un sacco di gente che c'è salita su, stanno prendendo posto nei propri scompartimenti, la musica dagli altoparlanti. Tutti preoccupatissimi che il viaggio duri il più tempo possibile. Qualcuno che sta viaggiando in macchina ha lasciato andare l'acceleratore, ha alzato il volume della radio e si sta proprio così insieme. È proprio così che deve esserci.

Devo dire che si esagera sempre all'inizio, bisogna un po' di brio, un po' di ritmo, anche perché la gente si scateri un attimo, anche perché così la compagnia, o poi si può incontrare, qualcuno stasera. Beh, la musica aiuta, no? Io sono il Capotreno e anche questa sera devo obliterare i titoli di viaggio, chiedere il biglietto ai nostri viaggiatori. Intanto stanno prendendo posto nei vari scompartimenti. Ci sono gli habitué, quelli che sono i soliti, e oggi sono anche delle persone nuove. Ho visto che ci sono delle persone molto simpatiche, carine anche. Magari andremo a conoscerle. E magari più tardi ci facciamo un giro anche da Jack. Perché no? Che ne dite? O almeno ci proviamo.

sonorità che in qualche modo riescono anche a confonderci, ma è proprio questo il bello. Qualcosa che arriva all'improvviso, magari nel cuore della notte. Le nostre storie, il nostro raccontarci o raccontarsi.

0: sono le vibrazioni che fanno la differenza. Ma la senti? Ma sai una cosa? Riesco ad immaginare quello che tu stai facendo in questo preciso istante. Riesco a vederlo così. La musica aiuta proprio a questo. Perché la musica non può mai morire.
1: Forever.
0: La musica è per sempre. Come noi due.

lungo il corridoio ha alzato la manina anche Marco di Delta Radio. Ciao ragazzi, benvenuti dentro un nuovo buio. La musica dagli altoparlanti riesce in qualche modo a confonderci a volte, ma a volte riesce anche a farci sognare. E allora basta allungare la mano e alzare il volume e lasciarsi andare così.

siamo live anche in Viale dei Pini a Rosolina Mare. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo dalla spiaggia. Domani sono lì anch'io, un po' più distante, ma lì in zona comunque. Se vedete un invisibile che prende il sole, sono io. Questo è Night Train, ogni mercoledì alla stessa ora, dalle 21.30 fino alla mezzanotte, insieme.

consuetudine comunque a quest'ora della sera salutare tutte le radio collegate in interconnessione, sono 45 per la precisione. Ultima entrata a far parte di questa grandissima famiglia, Radio RAM.

ed è così che mi piaci. C'è qualcosa di misterioso nei tuoi occhi stasera? Che cosa stai facendo? Me lo vuoi dire sì o no? Welcome back. This is Night Train.

Se senti il treno, fratello, vuol dire che ci sei su. E se sei in macchina, lascia andare l'acceleratore. Goditi il buio, goditi Night Train da questa radio.

Va bene la musica? Va bene così, eh? Lo so, è la musica che ti fa vendere i drink. Quella scatenatissima, poi ancora di più. Poi passo per la rossa, eh? Immaginate un treno che corre alle 22:22, qualcuno che ti sta pensando? Potrebbero arrivare anche 22:22:22. E allora il pensiero è doppio e ancora più grande. Questo è un treno che corre, un cuore che batte.

Salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo attraverso Twitch, il canale TV, quindi mi vedono ogni tanto sosseggiare dalla bottiglia dell'acqua. Ma più tardi mi vedrete anche con la rossa, da Jack. Un abbraccio anche a quelli che mi stanno guardando. Ciao ragazzi.

potresti mostrarti più spesso, no? Potresti farti vedere di più, un po' di più, non tanto di più, ma un po' di più.

Sicuramente un treno ad altissima velocità, la musica dagli altoparlanti, la gente che ormai è rilassata. Qualcuno sta anche... sta simulando un balletto nel proprio scompartimento, ha alzato il volume al massimo, ma vabbè. C'è sempre qualcuno che gioca con il cellulare, qualcuno che gioca con le parole incrociate, qualcuno che gioca o si racconta o chiacchiera con il vicino di posto e poi il nostro viaggiare. Questo è Night Train.

Noi ci mettiamo la musica, la colonna sonora portante di un film dove i protagonisti siete solo ed esclusivamente voi, dove anche stasera viaggerete

E devo dire che, come tutti i percorsi, il nostro viaggio poi rallenterà. E allora le cose cambieranno, ma anche l'atmosfera.

0: shuffle and do it up tight. Now get it.
1: Do shuffle, baby.
2: Transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.
3: Signori, il biglietto. Questo è Night Train.

ne deve sempre valer la pena, perché sennò qual è il bello della situazione, no? Io sto camminando lungo il corridoio di questo treno meraviglioso e devo dire che comunque tutta la gente ormai è piuttosto rilassata negli scompartimenti. Ho visto che Jack e la biondina al bar stanno lavorando parecchio con i drink. Tutto nella media, tutto nella regolarità più assoluta. Luca il macchinista viene rifornito continuamente di acqua e ghiaccio. Questa sera ha detto che il treno non ha l'aria condizionata, erano tutti i finestrini aperti, tutti con la testa fuori, tutti spettinati. E vabbè, può succedere, può succedere. Sta di fatto che ormai è da tempo, no? Che il capotreno, il sottoscritto, vi porta, vi accompagna in questo lungo viaggio fino alla mezzanotte, dove incontreremo le streghe, quelle carine, quelle molto carine. I fantasmi sono gelosissimi poi. Arriverà il momento in cui le lancette delle ore e dei minuti si baceranno, in quel momento preciso. Noi ci saluteremo, ci daremo appuntamento mercoledì prossimo, ma nel frattempo il buio è ancora giorno.

occupatissimo Jack stasera, il bancone è affollatissimo, pieno di gente. Ma subito alla destra, dopo il bancone, c'è il mio tavolo, dove praticamente di solito io mi siedo lì e come consuetudine non rimango da solo per tanto tempo, perché qualcuno arriva sempre e mi dice: capotreno, posso sedermi, è libero? Certo. E allora lì si fa due chiacchiere, ci si racconta, si parla del più o del meno. Anche nel vagone ristorante le cose cambiano. A volte c'è Sam che suona il pianoforte. Poi c'è un ragazzo che suona la chitarra in una maniera straordinaria. Poi c'è un ragazzo di colore che si fa chiamare Giacomo. È un omone grandissimo che suona il sax in una maniera incredibile, ma... tempo al tempo. Poi entriamo nel vagone ristorante, la musica cambia leggermente, non di poi molto, però le cose devono arrivare, le cose devono succedere. Come ho già detto, a volte il congentivo, la congiunzione astrale, diventa facile, estremamente facile, quando c'è la musica che ti piace, la musica che comunque in qualche modo riesce ad accompagnarti e anche a farti sognare, perché no? E se anche tu fai parte di questa combricola di cuori spezzati, benvenuto allora. Miami. Siamo passati anche Berbrica, l'abbiamo fatto salire anche Federica lì a Miami. Anche stasera Miami è on air.

Qualcuno mi ha detto e mi ha scritto che ricordo poco come comunicare con il sottoscritto. Beh, non ci sono numeri telefonici perché sarebbe impossibile. E con 45 radio collegate in interconnessione avere la possibilità di comunicare con tutti, quindi cercate il mio profilo Facebook Paolo Spagnolo Invisibile e magari mi scrivete lì, quindi semplifichiamo le cose, o addirittura suonando al citofono del mio studio qui. E poi è facile, no? Incontrarsi. Wild Cherry.

0: sicuramente di tanto in tanto un flashback nei tempi passati, più o meno nel medioevo. Siamo decisamente ritornati indietro di moltissimo tempo, abbiamo assaporato qualcosa di
1: Wild Cherry,
0: Play That Funk Music. Sì, ho detto di sì. Saluto gli amici che comunque mi vedono il martedì sera in una comparsata, sai, l'invisibile di tanto in tanto appare da qualche parte. Il martedì sera verso le 23:30 su Radio Gamma 5, ne approfitto per salutare Fabio Migliorini. È stata la puntata di Amici, ci siamo raccontati e ci raccontiamo sempre delle cose belle a proposito di radio, di musica, ed è quello che succede ogni martedì sera alle 23:30 circa su Radio Gamma 5. Ne succedono sempre delle belle. Ehi, Jack, mi fai sentire quella cosa che ti piace tanto? Quella che ti piace tanto? Sì, proprio quella. Lui è un omone grandissimo che si chiama Giacomo. È un ragazzo di colore, ma che suona in un sax. Soffia dentro un sax in una maniera incredibile, mi piace. Mi chiudo le porte alle spalle, rimango dentro il vagone ristorante, Jack al bancone, la biondina, il mio tavolo di sempre, e adesso mi prendo una rossa.

sono proprio in quei momenti che ti metterei rilassato, la musica, il tuo treno che corre velocemente affonda nel buio, correndo disperatamente, lasciando alle sue spalle piccole città o piccoli paesini. È un viaggio non solamente di pensieri, ma anche di fantasia. Questo è Night Train.

E spesso succede che, seduto al mio tavolo di sempre, qualcuno mi racconta la sua storia. Riesce a confessarsi e a dirmi che la musica è decisamente molto importante. A volte riesce a trovare le parole giuste con la sua lei, con il suo lui, solamente con un filo di musica in sottofondo. È facile, facile. Sono le vibrazioni che cerchi disperatamente, sono le emozioni che vuoi, sono i graffi nell'anima, nel cuore, che ti piacciono da morire.

A volte c'è qualcuno che gioca con i tasti bianchi e neri di un pianoforte. Altre volte qualcuno che accarezza le corde di una chitarra in una maniera straordinaria. Altre volte c'è Giacomo che soffia dentro ad un sax e si sente l'anima che vibra nell'aria. Come si sente il treno che corre, che è un cuore che batte. E se anche tu, fratello, senti il treno che corre, vuol dire che ci sei su.

La vedo seduta in una comodissima poltrona, tiene tra le mani una tazza e non so che cosa ci sia dentro, però il suo modo di essere, il suo modo di fare, così elegante, che si confonde con i miei pensieri, con la musica che va

mettiti a guardarla. Poi fai molta attenzione. Non vorresti che si accorgesse che la stai guardando?

c'è davvero qualcosa di speciale nell'aria stasera, stanotte. Vorresti cambiare qualcosa, però lasci tutto com'è, perché è così che ti piace. Continui a guardarla. Ehi, hey Jack! Ma chi è quella? Eh? Non la conosci? È molto carina, eh? La musica degli altoparlanti. Si aggiunge il sax di Giacomo.

Giacomo lo conosco da tantissimo tempo, da quando non esistevano i cellulari, da quando mi diceva vado a chiamare a casa, a Cleveland. La mia famiglia prendeva una scatola di cartone, una scatola da scarpe, no? Piena di gettoni telefonici, e mi diceva vado a chiamare a casa. Lo conosco da molto tempo. È un ragazzo straordinario. Poi il suo sax meraviglioso.

nel cuore della notte mi diceva: ehi Paul, tu sei un mio amico, tieni un whisky. Sono quei flashback che ti vengono in mente quando senti la musica che ti piace.

Ci sono delle cose che vorrei, ma non riesco a dire. Non la penso, la tengo per me e il tutto è condito con la musica giusta, i miei pensieri che viaggiano con estrema felicità e come spesso accade ti lasci alle spalle quelle cose che in qualche modo ti hanno rattristato, ti hanno reso così e poi ti godi il buio di questa notte, il presente, probabilmente con la speranza di un domani molto più interessante, no? Lo dice anche il tuo oroscopo. In amore passiamo al segno successivo. C'è qualcuno al volante che si è imbattuto per caso su questa radio. Non capisce bene che cosa diavolo stia succedendo. Beh, francamente neanche io. Io sono uno come tanti, un capotreno. Viaggio e lavoro sul treno fantastico, meraviglioso, che arriva puntualmente ogni mercoledì alla stessa ora. Il mio appuntamento, il mio lavoro, inizia sempre con una passeggiata lungo il marciapiede su una stazione poco affollata all'inizio, ma poi prende vita. E abbiamo imparato a conoscerci un po' tutti, no? Poi scendiamo, saliamo al binario 2, attendiamo con impazienza che il nostro treno arrivi e poi si sale su. E su questo treno succedono sempre delle cose straordinarie. Riesci anche a conoscere qualcuno? Beh, potrebbe nascere anche l'amore, no? È già successo. La musica? La musica sicuramente è importante. È la colonna sonora di qualcosa che riesce in qualche modo a trasportarti lontano.

Inizia sempre così. Ciao. Piacere. Il piacere è tutto mio. Come? Da dove? Di dove sei? Ah, lo conosco bene, quel posto mi piace. Cosa dici? Andiamo a prendere qualcosa al bar? Sì, al vagone ristorante, poco più distante. Conosco Jack e la biondina, sono straordinari. Sono dei crick incredibili, meravigliosi. Con della frutta, a volte alcolici, a volte meno. A seconda di quello che vuoi. Da un piccolo, da uno sguardo a volte, da un sorriso.

pensa che qualcuno ha utilizzato e continua ad utilizzare la parola forever, per sempre. Tu invece sei un po' scettico, dici, ma diciamo ok, forever, poi si vedrà. Conosco Jack da molto tempo, da tantissimo tempo, fin da quando mi rompeva le balle alle 3 del mattino, e allora contato un sacco di volte, veniva a suonarmi e mettiti qualcosa che andiamo da qualche parte. Adesso non succede più. Ha incontrato l'amore della sua vita, la biondina, e Jack è un po' cambiato. Dal musone di sempre a un omone grande e grosso che invece di tanto in tanto riesce anche a sorridere e ad aggiungere un "Ehi capotreno, sei piuttosto bastardo stasera", ma ormai lo conosco. Molto più in là, molto, molto, molto più in là, in fondo c'è la rossa. Stasera mi ha scritto una cosa, ha detto: anche se sono molto distante, la musica arriva.

probabilmente è stato quando il capotreno ha detto che a volte basta un messaggio, un semplice messaggio, anche un ciao come stai, per dire ci sono. E lì probabilmente qualcosa si è smosso, qualcosa è successo. Qualcuno ha aperto il cellulare e ha detto ciao capotreno, io ci sono, eh? La musica c'è e sento qualcuno parlare. Questo è il nostro raccontarsi. Saluto quelli che mi stanno seguendo dal mare, ma anche quelli che mi stanno seguendo dalla montagna, anche se so con certezza che chi ascolta dalla montagna va a letto molto presto. Quelli invece del mare sono

qualcuno che ha deciso di prendere la strada più lunga per arrivare a casa o che semplicemente ha parcheggiato, ha spento il motore, ha acceso la radio e si è messo a chiacchierare con lui, con lei. Di cosa non so, però la musica c'è. Quella

0: come i pensieri. A volte mi piacerebbe anche ascoltarti, no?
1: Come?
0: Va bene. E allora ci sediamo al tavolo di sempre. E mi racconti la tua storia. Se ti va.

c'è anche Monica allo scompartimento numero 6. Anche lei piuttosto rilassata, tranquilla. Un po' di gente stasera. Gli scompartimenti sono tutti occupati. Altra le piccole, Amy, Alba e Benedetta. Allo scompartimento 2 ho intravisto tra le tendine che c'è la Morettina, Federica al 5, Miami, la rossa molto in fondo, molto distante, ma c'è. Un treno fatto, un convoglio fatto di 10 vagoni, il vagone centrale, quello del vagone ristorante, dove c'è Jack, la biondina, un piccolo palcoscenico di tanto in tanto dove qualcuno si esibisce per pochi intimi, pochi, pochissimi, non tantissima gente, però il vagone ristorante è sempre affollato, chi per una cosa, chi per un'altra, chi per semplicemente per fare amicizia, chi per incontrare qualcuno, chi anche per esserci. Il mio lavoro di capotreno è quello di obliterare i titoli di viaggio, o più semplicemente timbrare i biglietti. Entro negli scompartimenti e il mio, signori, il biglietto sveglierebbe chiunque si fosse addormentato. Avviso che in alto a destra, sopra la porta, c'è la rotellina del volume della radio, a sinistra c'è la regolazione dell'intensità luminosa nello scompartimento, quindi che se c'è qualcuno che fosse interessato ad abbassare le luci, ad abbassare la musica e stare in assoluto relax, lo può fare tranquillamente. Mi chiudo la porta alle spalle, saluto e me ne vado. Prendo

Con la mia esperienza di capotreno ho capito che la musica dagli altoparlanti è importantissima. Sarebbe brutto un treno che non ti fa sentire questa musica.

Abbiamo anche capito che non è importante quanto tempo ci rimane sul treno, anche perché di tanto in tanto il treno rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale. È un po' come la nostra vita, no? Il nostro viaggiare. La metafora di un treno che corre sui binari, lungo i binari, dove nella nostra vita c'è qualcuno che sale, ci rimane un po' di tempo, poi il destino lo fa scendere e salire in qualche altro treno. C'è invece chi ci accompagna e ci accompagnerà per tutto il tempo, per tutta la vita. Come deve essere? E come la musica ci accompagnerà sempre, sempre, sempre, sempre. Quello che in fondo ci auguriamo è che il capolinea arrivi il più tardi possibile, no? Noi il nostro capolinea invece prevede di fermarci alla mezzanotte. Molto tempo fa il nostro capolinea erano le 7 del mattino, si andava avanti ad oltranza per tutto il buio, per tutta la notte, e c'era sempre qualcuno che rimaneva lì sveglio ad ascoltare un pazzo che raccontava qualcosa dentro a un microfono. Il microfono distratto guardava dall'altra parte e faceva finta di non sentirmi.

Mi piacerebbe raccontarti una storia. Una di quelle storie che iniziano sempre con "C'era una volta, molto tempo fa".

una delle bimbe mie piccole mi diceva: papi, me la racconti una storia, quella del treno che corre, che viaggia di notte? Beh, alla prima stazione si erano già addormentate. Sono quelle storie che a volte non riesci ad esprimere, ma lasci calibrare il tuo pensare, il tuo esserci con i tuoi pensieri che viaggiano insieme al treno, a volte anche più veloci. A volte ci sono delle cose che riescono con tantissima tranquillità anche a confonderti, ma poi ti fermi a pensare, dici: eh no, questo è Night Train.

Messaggio di servizio dal nostro Luca, macchinista, che mi scrive: papale papale, vediamo se riesco a trovare il messaggio. Mi sono perso, Vediamo. Eccolo qua. Il treno va piano perché c'è poca corrente, troppi clima accesi. E ha ragione, eh? C'è un treno folatissimo di biondine stasera. C'è anche un'altra biondina che va a dare una mano al macchinista. Si è offerta volontaria a portargli da bere. Di tanto in tanto parte con una cassa d'acqua e tantissimo ghiaccio. Ho detto che il treno fa nascere l'amore. Davvero.

c'ho l'intelligenza artificiale sul mio smartphone che mi, di tanto in tanto mi dice: non ti capisco. Ho risposto: cara amica mia, tu non mi capisci, ma non mi capisco neppure io. E allora siamo in due.

avranno sicuramente abbassato il volume in Viale dei Pini a Rosolina Mare, dove c'è il box di Delta Radio. Ne approfitto per salutare Marco, salutatemi anche Paolo, è da tantissimo tempo che non lo vedo. Magari un giorno o l'altro ci si ritrova.

qualcuno che in qualche modo è riuscito anche ad addormentarsi. Ma questo succede spesso e volentieri quando si sta insieme. È un modo tranquillo, un modo in cui ci si ritrova e ci si ritaglia un po' di piccolo spazio, forse di serenità, di tranquillità, chiamatela come volete, anche paradiso, perché no? Ma l'importante è che in qualche modo riesca a regalarti qualche emozione, qualche brivido, qualcosa che non ti aspettavi succedesse. Ma poi la cosa strana è che questo è il nostro viaggiare, questo è il nostro stare insieme. E lo facciamo ormai da un po' di tempo a questa parte. Per quelli che desiderano in fondo non addormentarsi troppo in fretta e magari rimanere lì anche stesi a letto a guardare il soffitto e tenere la radio accesa.

salutando gli amici di Delta Radio, Marco e Paolo De Grandis, che magari mi saluterete anche, che da tanto che non vedo e non incontro e non ritrovo. Mi ha scritto anche Andre DJ, che è il tecnico da radio di Delta Radio, il tecnico. Ciao Andre, ci troveremo da Jack un giorno all'altro e ci faremo una birra, magari una rossa.

quando si parla di festa, Jack una volta era sempre pronto. Sentiva la parola festa, diceva: ehi, ci sono, ci sono, ci sono. Adesso sono troppo stanco, ma dai.

Ancone, vedo che c'è anche Tony. Si sta bevendo una Coca-Cola con un sacco di ghiaccio. Ehi, Tony! Tutto ok? Ok, dopo ci vediamo, va bene. Come? Io e te dobbiamo parlare? Ok. Abbiamo sempre qualcosa da dirci e da raccontarci. Ma soprattutto quello che ci capita e ci succede quando stiamo dietro un microfono. Per qualcuno che rimane lì con gli occhioni chiusi e con la voglia di viaggiare. Sempre con un po' di fantasia, un po' di poesia.

In un angolo in fondo, poco distante, ma sempre nel vagone ristorante, c'è una ragazza che si sta muovendo in maniera molto sensuale, seguendo il ritmo, seguendo la musica. Molto carina, davvero. È riuscita in qualche modo a attirare l'attenzione un po' di tutti, ma anche se in penombra, poco distante lì, è riuscita ad attirare l'attenzione di un sacco di gente. Gli apprezzamenti più belli sono: è molto carina, si muove bene, sensuale. Continua così, non ti fermare, eh?

Sembra sia decisamente molto facile sbloccare i ricordi con un filo di musica nel cuore della notte mentre si viaggia su un treno così. L'ho detto e ribadito un sacco di volte, il mio lavoro di capotreno mi vede sempre operativo, avanti e indietro, cercando di capire se sono già passato in certi scompartimenti o meno, se ho controllato i biglietti, ma la cosa più che di frequente faccio è che cerco e guardo dal finestrino, nel buio della notte, mentre il treno sfreccia ad altissima velocità, se c'è la mia stella lì che brilla tra il buio più buio. Ma poi so che anche se non la vedo, lei c'è. Lei è un po' come me, invisibile.

un po' di invisibilità, no? Non guasta. Soprattutto quanto quando arriva il buio, la notte, essere invisibile è una bella cosa. Poi se ti va, cercami.

0: comunque, cercami. Cercami. Non smettere.
1: Look for me. Don't forget about me. Cercami, continua a farlo, non smettere. Continua a cercarmi. È un viaggio, il nostro, iniziato come tutte le sere quando ci si ritrova, quando si sta insieme, fatto di musica, di parole, ma anche di tantissimi pensieri. Una parola in più, detta così, cercami, cercami.

A volte non servono parole, non serve aggiungere niente a quello che esiste, a quello che c'è, a quello che vorresti ci fosse. E allora lasci andare la musica.

poi alla fine ci si volta sempre a guardare che cosa è successo, che cosa abbiamo passato, le canzoni che abbiamo ascoltato, poi ci si rende conto che sono passate tantissime cose e non è finito qui, continuiamo a sorprenderci.

Ed è questo che abbiamo bisogno, di rimanere sorpresi. Sorprendimi, io sorprenderò te.

In effetti lo sappiamo che siamo troppo vicini e troppo veri, che abbiamo bisogno di emozioni e di sorprenderci a vicenda. Abbiamo bisogno soprattutto di viaggiare, se non altro con la fantasia, l'immaginazione, e di tagliarci ancora una volta un po' di paradiso. Stanotte ne abbiamo bisogno.

fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo.

Nel frattempo, disteso nel mio letto, ascolto l'orologio ticchettare e penso a te. Bloccato i cerchi di confusione, non è niente di nuovo. Flashback, calde notti, quasi lasciati dietro, valigie di ricordi, continuamente. Time after time.

saprai dove cercarmi, saprò attendere, ma soprattutto se avrai bisogno di me, io ci sarò.

E se in qualche modo ti sentirai perso, io ti prenderò, ti aspetterò continuamente. Ti aspetterò. Cyndi Lauper, Time After Time. Un modo per dirti, o per dire, o per raccontare. Oppure qualcosa che non riesci proprio a dire o sapere il perché.

Pochi minuti alla mezzanotte, un viaggio che è iniziato praticamente alle 21.30 e si conclude ogni mercoledì alla mezzanotte. Night Train, un modo come un altro per vivere il buio, la musica, vivere su un treno che corre, un cuore che batte. Paolo Spagnolo da questa parte del microfono, il buio raccontato in maniera diversa grazie a tantissime radio collegate in interconnessione, più di 40, praticamente 45. Ringraziamo l'ultima entrata in, a far parte della famiglia, Radio Ram di Siracusa e tutte le radio che in qualche modo a partire dalle 22 ci hanno portato in giro per il mondo. Un abbraccio a tutti quelli che ci sono stati, un abbraccio a quelli che verranno e che ci raggiungeranno mercoledì prossimo sempre alle 21.30 fino alla mezzanotte. È il nostro stare insieme, è il nostro viaggiare. Ci mettiamo il cuore, l'anima, ma soprattutto un po' di fantasia, come piace a noi. La musica non si ferma mai. Un treno che ormai con un sacco di gente. Gli abitué, poi il vagone ristorante dove praticamente c'è Jack, la biondina, io sono il capotreno. Il mio lavoro è di obliterare i titoli di viaggio, praticamente timbro i biglietti e vado avanti e indietro lungo il corridoio e beh, devo dire che conosco sempre un sacco di gente. E poi quando sono stanco mi affaccio al vagone ristorante e dico: ehi Jack, una rossa per cortesia, eh? Ho visto che gli amici di Radio Amore Catanzaro ci sono, hanno alzato la manina. E siamo stati anche sul lungomare di Rosolino Mare questa sera, grazie al box di Radio Delta e a tutte le radio che in qualche modo hanno fatto da cornice a questo nostro viaggiare insieme. Un abbraccio dall'invisibile. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo alla stessa ora. Che ne dite? Ci proviamo? Un abbraccio forte. Qui la musica non si ferma mai.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.